tras na gronda città, la spüzzin ve fagnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en hour da intorn ed intorn. Scheinti leggera, visina faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung, e un minciunna un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il chantung, fai una vera scoin dragun. In chunch braiva al per inglais, en ein klet be duas plets o trais. Dietes bab, dieta mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschüf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io de ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revoluzion. Mao, Lenin e damo, davo tre sures Fidel Castro e davo quattro. A cominciare a sbattere.

0: lavand las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunist.
1: Proverbio: ogni bel gioco dura poco.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am Ciarezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'hasch couverta.

0: Tras la notg con il program Grischun sonor da RTR.
1: Chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia pedo la sort ge va a piate la luna

sudar, ma venga meis ne mie. Adesmo, su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. Das proposit, as proposit. Enzatgi a pandiu ella vidil sen gron, e durant messa an enzaviu ponderà la causa.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau cumanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in ciarozza, irrumpa tua ziossa.

Jau sun Hans Dodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie è equivalente ad in Diplom Schweizer, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun manchente la Champions League a moda drammatica, quai sventre in terade de 2-3 sventre prolungazione contro Zagreb. E Laura Ozat in Dida Cialires con 35 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezen. Il LSIS, mio nome è Müller. Bienvenuti. Cica faci un diplom d'osteopatia in Germania, na finus bitch pudi lasciar riconoscere quel senza autor in Svizzera e con quai er bitch practiciar. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In Diplom Tudesch sei tutina per gronda parte equivalente din Diplom Schweizer, a constata il Tribunal. Tentant dettie differenzas strand rauter der la domanda sch in a persona duai venir tractada mod osteopatica u schella duai irter il medi. Sco proxim stop jela crusch gotsch na Schweizera definirles mesires necessarias, quella enumnada mein responsabla per renconuscher Diploms Esters. Nus mit einte la guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita han attaccia mires en Irak. Les attaccias o dall'aria sein sedrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran haia numnada mein instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la regiun. Denor il Ministeri de Defensiun a Riyadh s'attracti d'ina reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, denor acnes indicaziuns, ci fa raquettes iranaises cae en empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran a finus bitch prendi position en ciausa. Per la prima giada dopo il commencement della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump, beneventa il primo ministro

0: Redisch, persunas sein mortes e passa 100 ulteriures sein minidas blessades, quai ha comunicia la regenza. L'epicenter dal terra trembel sei stas in l'insula Kyushu e nel sud-west del Giappone. I haia da grons dons material vide chases e vies. En plis haia sbaluna in center da cumpra. Las duas ovras atomares in l'insula funcionescen dentant normalmein. In adetiene gins problems a comunicia il gestionari. Das sind der Sport, Ballapé per l'FC Thun e il Siem in der Champions League fin zwentr la seconda runde della qualificazione. Thun ha perso il geo de return nord-eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 zwentr prolungazione. L'en prim geo è fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, zwentr in a carte Kocna contro il Bernays e si dentant cartegials croats de volver la partita. Zwentr la terrada, dic il giugador de Thun Justin Roth.
1: Dann müssen wir so ein bisschen die Nase nehmen, auch mit dem mal weniger, immer uns zu fest reindrücken und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir 2 Goal fressen, das ist ein schade.
0: Per Thun continuesce l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikation per la Europa League. In us restainter il Ballapè, la Federazione Internazionale de Ballapè FIFA vuol transferir ils drets commercials als campionatis mondials en in interpresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei documentar ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ans sin passe 10 miliardes dollars. Sco proxim schwessen las unions commembres da lur consentiment. L'UEFA ha già reagì indignata, il Ballapena appartegna a Nagin, la FIFA n'aia bec il drec da venderel.
2: La meteo.
0: Oggi si detto sulla GIF, il suente mesi poi lo calma e venir blec. La temperatura massimale è 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in Surselva e 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Adios per el que vos hagis prons, per vies di que vos hagis lanciau quel a moda excelenta. A se vos sudis dir quels que astien a un intic se volver el plumaig. Wow! Cun Radio RTR a l'orella. Se lo prendi pacific.
2: RTR. Credibil e simpatic.
3: E fitte per venire con voi tra scuola, mesiamna del 29 di Fenedur Lull, Gabi di Gonda. E noi siamo già venuti con Italianità che ha e oggi poi in una grande montata, è la domanda di RTR. Bien di!

Forse neanche si sempre da semana a unina gada sul plumage con le strumbette dell'ombelico del mondo Giovanotti. Osa esile 6 a 9. Prendi Pacific.

0: Olivia Rodrigo, questa è un stupid song, la Sisa Dodish. E se non stai là in fecchia, musica italiana, questa estate, da mai che non svain l'estate italiana, godina in te quella italianità, vuol quei bodi che non svain bu spazi per la musica svizzera. E non svain ci sono tips per musica svizzera, quei è nostra rubrica d'estate.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: E quest'anno vai per un duo svizzer in che ha probabil procurau per in dels pigrons hits in Svizzera. A quei duo ai è della partita in nostra serie de stat per dar tips a nus. Forse se vai svusser a guardar qualche els an tradiu a nus ier.
2: Grüß dich miteinander, wir sind auch der Anger, wir sind bekannt für Lieder über die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Oha. Was capì, oi? A ti che fa in e da un in, con gli indezzi che lor canzun ha da fanzia col traffic pubblic, sa che si tratta di quella band.
3: Ti can so viele Fragen, aber me retni di mestre.
0: Da quei titel. A si è si magari clar scol su lei, che si tratta di Els Dus. Els se presentan ual ternus, ad Els an epernus, Inne de quelles canzuns gels dessen Schottip an uns.
2: Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir sind auch lödig, ein Lied, das ich grossartig finde von uns selber, wo ich finde, es könnte durchaus noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist «Vergiss mich nicht» vom Album «Luft». Und wenn ihr die Ohren spitzt, wenn ihr an unseren Konzert seid, dann könnt ihr es hören.

0: Loel Leduc, cun Vergissminidina de Lurcanzuns, camereta tenor al duo Bernès, de pli attenzion. Quei cau, ai, cita illa la scena, ni ciaita illa la scena al unic liuc, che da tips ed istorias musicales. Tutto è d'enfla in forma digitale e tirnus si la pagina rtr.ch per te la suenter e per studia. Checa als Stars, Schweizers e Romans, cuseglien en us.
1: C'è Teidler la Szene.

0: Sal Da Vinci, plaz tschun al Eurovision Song Contest al Davos ed ella in de quels, malgrat siu plaz tschun in de quels ca al pigron success actual mein. Sil palc de la musica, den ton de la musica mein nus til sport.
1: Nova sort il mund al sport, da RTR.
0: Il prim campionati d'Europa el Tessina, den struge in Mainz al campionati mondial el Italia. Sils mountainbikers specchia la proxima jamna ils punkts culminons della sesiun. A fa furore en quellas cursas volant entre auter e dus lumnezians. Sper Vital Albin, che parta culs omens d'elita, ai per l'emprima ga e Alessandro Soler de Lumbrein, vignus selezionaus al Swiss Cycling. El fa part al Kader Schweizer dels Juniors sur Jenny Vons.
2: Decidir in levgement, perché quella fine mira va da pilen chatze della sesion, quella streha in grona gries in mio calendar, quella sus cursus. Dus sente le esco in ebbe in levgement, che ve contungiu quette catola lavura fat senke fat su in vierne de su lantire sesion.
0: Ai Alessandro Soler, che fa part del Kader Schweizer sot Jenny Vons, kun ses disiat ons, Meta el spela scola auto tutti le carte mountainbike. Ai si ina premiera ed è insieme che va in vigor per Alessandro Soler.
2: E si dire insieme che va in vigor, cioè veramente ti trenesci per quei e quei ne fine mire che minci in acca già.
0: Allos, che Alessandro è venuto a risguardare per quelle più importanti corse di Lyon, ein è als genitors, al Beat alla Carla Soler.
3: Per noi è questa una sorpresa positiva. Il lavoro a Schifec, in quella fine mira, noi siamo brutali loss, lui ha effettivamente fatto da dire a quella EM e alla VM a dire che è che viene a fare il meglio a Londra.
0: Yeah, che è una mamma loggia da suo figlio. Alla corsa di cross country al campionato d'Europa sul Monte Ceneri El Tessin a Alessandro Soler sonda prossima, poi a tenere il polis al campionato mondiale e bien in Mainz lui e la Val del Sole a El Italia.
4: Una bella mesemna con la musica ter RTL.
0: Ed è un cuort moment gatti tirnus les novitats. A vos tots un bien dia.

0: Musica romantica. El Mar con Physical Man. Anias Man. Iron Man. Ai ossa. Urs Müller, alles am Tjaus. Cooles Novitats.
1: Chi che faccio un diploma d'osteopatia in Germania a finus bec pudi lasciare in conoscere quel senza altro in Svizzera e con quai er bec practicar. Il Tribunale Administrativo Federale ossa boli questa refusa posciala. In diploma tudest sei tutt'in per grande parte equivalente ad un diploma svizzer, a constatare il Tribunale. Sventil ferm terra tremble da dire in Giappone il numero di un frende sa augmenta, almeno 13 persone sain mortes e passe 100 ulteriore sain vignites blessades, quai a comunicia la regenza, e a da grons dons material vita chases e vias, en plis a sbuluna in centro da compra. E per l'FC Tunnel si ambina la Champions League finso entro la seconda ronda della qualificazione. Tuna ha perso il geo di ritorno Nord-Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 su entro prolungazione. L'emprim geo è fin pari in adin. Per Tun vai os fin avanti in la Europa League.
0: Ed usca nus essen informai. Ma reinus si laura per saveccia e prender o scaffa.
2: La meteo.
0: Ad oz trovi Pauk. Oggi sono nominato mein Dech sulle Jif, il centro mezzdì, poi local mein Vigni Bletsch. Ai resta cao, le temperature maximali sono dentro 20 grazie all'engine di Nauta, Trentin en Surselva e toccano 34 gradi alla regione di Quera. Sigir, buon'aura per flip-flops.
2: RTR, da luz, per vus.

0: sais pas.
1: Stiletto, wenn uns udiu, jai ures per nos impulse. Vus weiss, RTR fa 10 dies estate italiana, sin ondes romanches e sin nosas plataformas digitalas de per tot Italia. Denton è autores ed autors dils impuls an questa stat dedicau lur patratges, lur remas a quella italianità a quai el vast sendel pleit. Ihr veva la rugenauda d'ina sinfonia orchestrale d'enter canera de trens, autos ed uccials. Oz fa bibi va plan patratges de wart melodies culinaricas.
2: RTL Impuls.
3: Il più conscient tratz in quist mond es pizza. E natural meinsch colia minciu in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novre melodiose de Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisch qua o là d'inciun c'è vin in Italia, guarda devo pro ant in öls infinit lujains ci refletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il cè su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinare che manch per mai un digeul, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un consequent ant in mia decisione nu vol quai dir ci de simple. Neanche da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e veras su per quistes belles pizzas ci sun giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il cameriere se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada inton la focacceria per noi cruciar quell'odur deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubla porzion. Istes quant zucchero ci design. Ecco.
2: Impuls.
1: En genif minutes, als ihr lasiat, a vos tots, que vais postuntau en la radio.

0: con I'm so excited. E excited vuol dire eccitante. Sin italiana, digli il 29 de Fanadur, a dir sera, ai si è venu eccitante de la radio. Nossas orelhas em puspei venidas espesientadas com italianità alla genovese de nos italianins, nias trio da RTR. Ir sera al secund spuntino nua ca ai an raquintau ina pluna de lur avventuras gertiades e mains gertiades. Stefana so entri in serie de telefons, final main sa viu filma Luciano, il maestr del pesto genovese.
1: Quai dovr un per momento per vedere qual simple mai ci declarasco col celfesi l'ora. Ti chiesto ne dire, ma io era contanci con Raice aver il mai ne dice.
2: Puoi vesti gustar?
1: Ai. Aso magnifico, simple mainch magnifico. Qua non è da conguala con pesto, c'è no con Brian magari, questo è simple mainch pesto fat fraisch, nulla pastorizza con ingredienze propri freischismus, ed ist also sensationell.
0: Da quel Caffè vigni lau in bocca, gie, al pesto de Dinevart e Fabia am flaules tradizions schwitzeres e la pastizzeria Klein Guti, no che la audio in grandiosa historia.
3: Giuseppe Verdi, quel geiva a duna di quella pasticceria. E l'ora aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e il mio era contento con quell'opera. Als Klein Guttis, per fare als Bunadel, fat un brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gogent. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff. E ella allora lascia in vola notizia molto meglio del mio.
0: La brioche con le noccioline, an Stefano Marcus de Tom Busrovigno, da Fabia. Aber Markus ha fatto il ventre plein con ravioli di pesce. Al giù successo, al Markus?
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il testo di Matteo, mi olma. Il testo è tradotto, non potevo esercitare con la chitarra, perché un po'. Gai, lo so, ci facciamo orecchie, loro si è fatto, ma non ha potuto persuadere, lì un po' in smuch.
0: Oh, hai, vai tracciau che mon usgrigion se gien magari in ticta malix. Basta, minchin ancorecce den flau, sia historia, se gie quede brioches de Verdi, pesto genovese ed autorbien, a nua el a regiun, al regiun, al Stefan.
1: Hai, sa sciai, tot va in Italia surel da manger?
0: L'entira chiacchierata allo spuntino da ieri sera quella flysbus con video sin rtr.ch ni eson sin nostra applicazione Play RTR. Lai mirai vus venis en mince cas a se divertì con nostra italianins che vampa l'Italia ots puspel col treno.

Già, questo Eros Ramazzotti con suo giorno preferito. Quei di de dots quella mesiamna del 29 de Fenadur diventa lo proprio il giorno favorito de nostra italianins, la Fabia, il Marcus e il Stefan, quei udinus lo per. Per quel che su entra la siat, se colleghiainus live con els a Genova. Per quei stai vit l'onder, se vus ves bugien italianità, ai dat in buona porzione. En 9 minutes, es occhi. Na, lasciat, lasciat, attenzione!

0: las novitats de RTR.
1: In diplom tudesch in osteopatia è equivalente ad in diplom svizzer, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun manchente la Champions League a moda drammatica, quai sventer in terade da 2-3 sventer prolungazione contro Zagreb. E Laura Ottstadt in Dida Cialires con 34 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezen. Miele 7, meu nome Urs Müller. Bienvenue. Cica faci un diploma d'osteopatia in Germania, na Finusbeach, pudi lasciare in conoscere quel senza autor e con quai Airbeach praticare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudesch sei tutine per gronda part equivalente ad in diplom svizzer a constata il Tribunal. Dentant detie differenzas tranter auter ter la domanda schine persona duai venir tractada a moda osteopatica uschele duai irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruz Scotchna Svizzera definir les mesires necessarias, quella inumnada mein responsable per renconoscer diploms de l'exterior. Nus bedeint la guerra in el proxim Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita an attaccia mires en l'Iraq. Les attaccias ad all'aria seien sadrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la region. Tenor il Ministeri da Defensiun a Riyadh se tracti d'ina reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq, sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, tenor accenas indicazions, ci fa raquetes iranaises caen empruad attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran na finus beach prendi posizione in causa. Per la prima giada da pil cumenzamento della guerra in l'Iran al presidente americano Donald Trump beneventa al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la casalva Washington. Il discorso è durato in ora mesa e sa sta positivo e produttivo. Quai ha dic la pledadre dal presidente americano, tentant senza nomnar de pli details davarti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più in tempo sco tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolà in Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham, che valeva sco sostenitor importante dell'Israel. Sventre il grev terra tremble da 7,1 nel Giappone, il dumber d'un frende s'augmentà. Almeno 13 persone sono morte e passano 100 ulteriori

0: Geo ia fin pari in adin. Dic manava tun condusa nulla, sventri na carta cocna contra els Bernais e esidentant cartegials croats da volver la partida. Sventr la terrada, dic il giugader da tun, Justin Roth.
1: Dann müssen wir so ein bisschen Regen nehmen, auch mit dem weniger, immer ins Festchen reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt, ja. Aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein bisschen schade.
0: Per Thun continuasse l'avventura europeica con quai en la terza ronda della qualificazione per la Europa League. In nostre steingiste il Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commerciali dals campionatis mondiali in una intrapresa privata e vender quels ad investitors privats. La fine mira, sai d'augmentare ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ans, s'impasse 10 miliardi dollars. Sco proxim schwessen les unions commembers da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata. Il Balapena pertegna a Nagin. La FIFA n'ha a becci il drec da vender el.
2: La meteo.
0: Oz esi dez vela lief, il sventer mesi poi lo calma e venir blec. La temperatura maximala è 30-25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
3: E cun ies trio de viadi all'Italia a ilan prima, gada arrivaus a Genova. Anels giù quella impressione.
4: Cos'è son arrivati là? Viveva Genova, ed era blera gli odi d'intorno, ed era ciot. E l'atmosfera, quella era c'è plena energia. E si era fitch ciot.
3: Caul ed energetic. Denton la quintessenza di quel di Genova, oi, Stefan?
5: E sa sciai? Tot va in Italia sura il da manger.
3: Io spero che vi abbiate appetito, vieni vinavon con us, e se vi esce forse già vi da via solverni vi da via scaffè, tirnus a prossima mesura nom estate italiana, con nuove storie, e nos dai un buongiorno oz a quel stress. Per vus prontissima, Gabi de Gonda, bien di.

0: Igl ei stau la siata di 10 uras per ina mini lezion davart ils tracts linguistics locals e regionals dall'Italia.
1: Al puls dall'Italia.
0: Yeah, codis cuores ti, com'è che parli? Con quella abbia altres domandas ai nostri redactors da viadi tras l'Italia. Pel moment residiescen els aun a Genova, alaudatis coi para ina moda de di, fec genuina e genovese. Nicolò Rajuna.
2: Chuchà e churbi non se peut, che significa letteralmente che aspirare e soffiare contemporaneamente è impossibile. E fare due cose a tempo è impossibile, quindi cercare di fare una cosa bene.
0: E beh, con quel maniau de buex agirà, declara Nicolò. Ella de prendere il temps per declarare quella moda de di durante quel prepara focaccias en focacceria a Genova. A quella espressione, quella drovins cun surceceia se sez ed ella sa cines capacitats.
2: E solitamente quando uno esagera o cerca di fare cose che magari per lui sono difficili, e quindi per dire stai calmo, non esagerare, di solito è quello la situazione in cui si usa.
0: E ci sa forse se vuoi e vuoi trovare quella espressione in agada e bocci sempre da pronunciare quel sciuscia e surmi on se peut. Per saper genovesi, trovi definitivo burmain è in tecel slang francese. Nianc asci sempre. De pli expressions italianas genoveses, tietais, adem flies bus naturalmain scordinas in rtr.ch. Ma co vai osa proprio con nostrais compagns, la Fabia, il Stefano del Marcus, en curt moment se collegiainus con els live, per la devosega de Genova, perché il lur viadi continuescia. A ciò che els prenden con els de Genova, vinevons in lur viadi, quei udinus en curt moment, a tocken de lainus, el pupo.

0: E da pupo vesano saviuta la un biautra sco per esempio gelato al cioccolato. Ci sa forse dati oggi gelato al cioccolato è la nuova destinazione de nos talianins.
1: RTL con las orelias in vacanzas.
0: Gli El Sauden quasi sonte la popolazione italiana. Diao dice il buongiorno Stefano. Hai preso il caffè?
2: Ma buongiorno, buongiorno cara Gabi. Sì, certo, senza caffè non va niente.
0: Esatto.
2: Ne spropi scelta Gabi. Hanno scelto ora il primo niente in caffè perché il motorin funziona, insomma, per vicino a Nova Nuglia.
0: Ma logico. Also, il caffè trovi in Svizzera e l'Italia, ne vi?
2: Precisi, e qui è l'air fidge, buon.
0: Del buon del caffè. Ieri il spuntino ha detto che ti vei son al secondo in roda, leo, in quel momento. Del veramente buon, se prendes gli espresso al ristretto, non ce ne prendes.
2: Io pil semplicemente al caffè. Io un po' al caffè, e al caffè in Italia ci fa scoprire noi l'espresso, ma proprio sciuri, proprio asoiati al nai normient.
0: Super.
2: E mi c'è tanto pigli al macchiato, vuol dire con un schlucchino latte, ma più in ciò al caffè, semplicemente l'espresso. Nice.
0: Un goccetto di latte. Osa, Stefano, vuoi essere arrivato circa 38 ore, essere a Genova, poi a ce ne mangiare due di sentirs, racconta. Come vi sentiu quella vita genovese? Come vi sentiu oravon tutto quel che per tocca vostro lavoro? Con sempre nei congressi, è stato da venire le vostre storie.
2: Alzo Genova scoprima è una città alza propri. A mai plagi, magnifica, se puoi dire. Ed è un po' un mix tra un po' tristezza e l'istess bellezza. Ed è un po' dal tutto, ed è speciale e per via da quale plagia mai Genova, appunto per via di speciale in un esnulot quindici, come magari altre città italiane, ci si conosce. Con la laura è un po' scia. Tu vas ed improvas semplicemente scelta. Fabia, per esempio, ha fatto storie, dicete un po' della società, storie, ite domandare la liaut, co vai, con voce, as un vos pisirs, co vezzaut vu l'Italia, con un microfon, e là sono i relativamente averts, ci venian, i quinten, i dicen, hai, nu vai, scelta, e nu, es un proprio averts, i quinten, i volener quinter, e però mai, ja sono in giro con la camera, a fare un po' stutla culinarica, e là è forse un tacalin più difficile. Also, al tagliau ne si scia, scopra nu magari, ci dicono, sì, vesci per via, non mo sain, vi ain, ti tu già là, e loro X in cina là e dici, ma nai, adovre al capo, e io senza il permesso del capo non vai, io non può filmer semplicemente ci scia, e loro venisci un più complicato, e loro dici, ma non te il telefonaino, magari, no, adesso non ce l'abbiamo tempo, e dicete, non è di una scelta semplice. E però Marcus è zitto in giro e lei avrà mai fatto una canzone romance tradursi in italiano e qua era loro proprio una scogisa dis magari a ne knacknus non gli siete semplice da chattere
0: Marcus ha quel pin handicap l'andì handicap non è in buon aus che il sabo italiano forse è un lau in tecchina barriera più alta terrel.
2: Ma sai, el non sa tagliau, ni a creer c'è non sa tagliau. Nana, Marcus, adosta, son, appunto, alla tagliauna con maunzi e pesi, non arriva il son tras.
0: La musica trova bu lungaggi, la musica in lungaggi per se sez. Stefano, c'è vesosa la fin finale, proprio per vus è un priu che tem set a Genova, che vus prendis con vus vinevon sin via sviadi el sacados e l'Italia.
2: Ma in price simple der ciao tratta di mind in Italia e qua sarà er pronuncia ci de simplemente mince tound de improver simplemente do wonder la layout essere avert ir nulli esser quel tmucci dir ma puoi far nu puoi far simplemente rent do wonder tu taicla ja son della Svizzera fec questi qua e potessi far con voi qua e là e là disni son sincer hai tipo geniro na appunto quando funziona simplemente quell'improver dai va e fa.
0: Hast du l'impression, dass die Schweizer sind beim Vigny in Genova?
2: Ja, na l'impression. Ja, na l'impression. Per example, ci sono magari in una trattoria e tavel con uno c'è il tagliaone, e loro barni hanno su un proprio tagliaone, non ha proprio quel set tagliaone, qua è scler. E loro domandano Ma tu, di dove sei? Tu parli bene l'italiano. E loro dicevano, ma anche tu lo parli bene. E loro sono rotto al glaci, ci dà genuoce della Svizzera, dice, ai, a un piacere.
0: Oh, fai simpatico, aber els hanno tre simpaticoni, lau, con els, l'Italia, con voi tre. Osa, co vai vino von? C'è sta proxima mainz il programma, tra voi tre.
2: Also, ossa, al prüm de tot bai vi forse mon segon caffè, c'è il motor vi in propi, propi chat, e loro in pack moment, c'è aine, ossa va in spesal la set, quarta va unt les ot va nos tren, direzione Bologna, mm-hmm. E lascia in gir ver cingiures, ant il tren, e magari uno c'è l'inscunter era ant il tren, c'è non può da in domander per tips, sco c'è non fate era qui a vers Genoa, e loro a Genoa c'è taini, c'è ci, ah, scusa, a Bologna c'è taini, c'è ci si aspetta.
0: Exact, naturalmente. Man kann uns die Vigeine wuss in Bocca al Lupo, cica ai sinds propi e in facta, ica Bologna ai bunamein dels habitants, bunamein la mesa dat da Genova. Quoi simplificesce lo forse in tic?
2: Hai, ma sasce ci vien la pro, Gabi?
0: Cioè?
2: Las temperaturas, si hanno città sulla metro, craimonia da 5 gradi più c'ha, e quai son, hai.
0: Weiss, con, in ventaglio con vuss.
2: Con buge, con sacadosi, tote, squai, hai, mince tava un tempo.
0: Ok, lui in primo fa la siesta per cui da quella sera si sono visti in per le svaie da Bologna come si arriva a Sleu.
2: Qui a Genoa giri sonte, qui si sono gli audi, per mai gli audi e vai per caffè.
0: Eh beh, quel stone è l'uvra, quel svan probabile l'uvra la de Maunbaul. Stefano, grazie al fec, con quella tenuta che vuoi svai, sosa da sempre mai nuggia da dia domanda, gerteggia qualcun garanzia et als bolognesi, dins als bolognesi.
2: Ja no sa.
0: Ja no
2: sa,
0: ja ma va a domanda, va a domanda. Non si vede in abuso. Minchia cas, ben viadi a Bologna, quella stunzi su resel tren e die, Stefan, Stefan, termette nus in a cartolina. Ni termette in a cartolina en Val Müstair. Ina
2: feci.
0: Dil salit de Bologna da Vustrais. E qui bien.
2: Feci, feci.
0: Grazie mille.
2: Ce l'arriva proprio, non sai, ma non fai in qua.
0: Bien viadi, vinavon e bien success. Grazie feci.
2: Grazie
0: Stefano.
2: Mille. Arrivederci. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. E c'è la storia che Bologna porta la finale a Niestrio che diventa mince di intec pitalian para quei ami udisca quel radio sin online i videos e di storie tot pront per vus sin rtr.ch e quel cu la cartolina so vese vus fa a link vai o mes per vus sin il status de Niest telefonin mo curaja figlio termetter a vus in a biala cartolina.

0: Airbnb. A dir ist alles sehr tamese und alles Novitäts con Urs Müller.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'onning udoin de 2,8 miliardi di dollari in plus del 7% compriglia con la medema periodo dell'on passato, quai ha comunicato la banca Gronda. Con questo risultato la UBS surpassa le specie dals analysts. Sventre il ferm terra tremble da dire nel Giappone il numero di un frende si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono in risplessate, quai ha comunicato la regenza. E ha da grandi donne vi da casa e vies, e in plis ha sbullna in centro da compra. E per l'FC Tuna il semi della Champions League fin sventre la seconda ronda della qualificazione. Tuna perse il geo di ritorno ad Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 sventre prolungazione. L'imprim geo è a fin pari in adin. Per Tuna vai us fin avant in l'Europa League.
0: Un grazie Urs Müller, un us marain, c'è tre en oz scia. Le temperature vanno ad aul.
2: La meteo.
0: Gie, e oz, pulizzo le veglif, il centro miez di poi, localmein, vigni blec. La temperatura maximale è dentro 21 gradi, l'engia di nalta. Sur selva 31 gradi, e da quera muosa agli ergen viv, oz, 34 gradi. Tanto anche bo tutt, demain dati onde pli su lei, a da un pi alte temperature, num nademain con 37 gradi. Leis da a vostra buon'ora in kick special, in una dose adrenalin per vostre orecchie, forza, ci sono con bons per comprare le legioni per un premio d'uost. Ah, lo stai con noi, vieni vino con noi, bienvenuti.

0: I Rolling Stones, The Colors, musica italiana che si inonda sramonces nostra estate italiana. Aberus mi dai un tema per cui ella aveva vinciat super, con 6 risposte corrette. E la seconda ronda, alle giusis. Aber ja butun giù per venire la terza. La Erika che vende da Sedrun, stau fech simpatic con ella. E non speranno che se girano sul balcone prosperescien. E ja, ossa d'anton per mai nom. Ancora una nuova candidata, né un nuovo candidato per noi, Duke della Damone. Ad oggi vengono sorvenuti in Bianco Selsi da Genova, che ho lesso da a voi.
1: Non magari c'è un po' di mucci, ma è da fare.
2: È da fare il pass, ma allora però vai.
3: Proprio.
0: Esatto. Fa il pass, dann si le scombe se c'è io del meglio. Oi, insa è se divertì, non lo cien, ben 21:30, se vous les da, el kikerisis con us mo coraggio, fa bo mal, insomma ni liu, vous aves mo godinia, bien di, non lo cien, ben 21:30, per da con us il kikerisis.

0: Yeah, pare che ni es bien tip de si de Genova a portau fortuna a nus, nus main inca a giuni plirs che va e vessen giu curaja. La fin finala sa io da al buongiorno oz a Peter Czarner de Schiers. Bien di, Peter.
1: Buongiorno, Gabi.
0: Bien di. Tot in orden?
1: Tot in orden, sì.
0: Bica vos vais, bica vos esses annunziai ter nus. Peter Czarner, insomma, beim Veni al chi crisis, io vai a un insignetin de Schai. Ah, oh, no, qual c'è nosi pitart? Qual c'è nosi pitart? Peter Czarner, vos, vais de che vos sei escrisci a Veulden?
1: Sì, precis.
0: A discuris con uns puter. Quai, quai?
1: Ja, es un sto a meden, sei tants, sco prüvesco, hai, sco magister a meden, Also, komm mal zu meinen, der diskuriert du das, weil du bist Rumänisch, Ladin, er ein Apropi, der hier die Fakultät da in Kleer, aber der hat eine Schönheit mit mir. Dorn, und dann waren sie so diskuriert, und dann ist es nie, Pass per Pass.
0: Und ich glaube, dass noch mehr so reines? Discurris vos perfet, puter, aber io sto a domandar a nos experta che alguma è la Natalia, la Natalia Weber, letze je puter, el discorre ben puter.
2: El discorre fitch ben, ma non velne ne dire un guata contro il magister sa medrin, ne sto li schon a fare attenzione.
0: Sto fa a un dizer Peter.
1: Ai ade abito a Schlarigna, ella è già da Schlarigna, no?
2: È son da Schlarigna, ben precise, è son i da scuola superiore a sa meden.
0: Aber Natalia, bui de scola tir vus?
2: Na, c'è mal gordes, na.
0: Lu eras vus schon a ven.
2: Pico facil.
0: Super. Peter Czarner.
2: Allora, es quei definitiv ens mia temp.
0: E lu devi on nianc nosa Natalia. Peter Czarner, minci cas fe bica vus esses con us.
3: Il Kikerisis. Presentata Volk. Vostra bottiglia dal vitt in la regione.
0: Peter Czarner, stat a Schiers, ai pensionaus, magister. Peter Czarner, c'è figliais in via stems libers go un pensionau?
1: Ah, io vengo là in officina, lavoro con l'aine, faccio un po' sport, vengo a nudere, faccio pass lung, vengo con schis alpins e Hi.
0: Oh, con un schizzo alpino del pass lungo sto spicciando in te, eh?
1: Dai, dai, questo è uno spicciando
0: in te. Come ti sei calire, Grados, ni hai quei sciers buon in te?
1: Ma con il peso, ma con il peso. E noi vanno il bagno giusto 100 metri per la cesa, vanno il bagno verde, con wow. Sciers, e se ne puoi annudere un po' in.
0: In te, se bettere l'aua. Peter Czarner, pronto da se bettere con noi all'avventura?
1: Ja, ein Prof.
0: Del Kikerisis, go dich, noch so Natalia fa arbitra. An uns du hast divisain.
2: Gera fortuna.
0: Präzis.
1: Grazie.
0: Just wenn ihr introduziu novas regles da Orden el spazi publik.
1: Na.
0: Was? Scharen a vos miardes el spazi publik, sa wenn ich gestei auch und token du hast schon gonte Franks multa.
1: Si.
0: Gisch? Matiu, produzesch in album Nief si la graina.
1: No.
0: Just? La prima tradizionale renta dell'AHV viene pagata mezzo giusto mezzo dezember.
1: No.
0: Just? Il bidet Sunflower Linnert è un nuovo parfum di Chanel.
1: Sì.
0: Il bidet Sunflower Linnert fa attenzione in malsogne non visibili.
1: Sì.
0: Just? Morte il plazzale alla Oberregasse Quera è dato in una demonstrazione.
1: Sì.
0: A quere date in a show de fuchs artificials con musica agli imprem duast.
1: Na.
0: Just. In a pizza boscaiola a sica stognas.
1: Sì.
0: L'ombelico in a specialità da pasta verde.
1: Sì.
2: Na, un giuna pasta simple mangia il plate tagliem per l'umbli.
0: L'ombelico.
1: L'ombelico,
0: oh yes. Ai, ai, quei giuca hal spich traples, ne wie Peter
1: sagt. Ai, ai.
2: Traples e di vos velt, ha?
1: Il nau sinel.
0: Buona idea, che avete avuto il vostro, Peter Charles. Io vado a dire un po' uscire, un po' un'altra. C'è come vai, Natalia?
2: Ed è proprio 50-50. Se non ti rimane la domanda, quante svegne fatte? Non svegne fatte 10, che vuol dirci do 5 fosse e 2 e 5 corrette, 6 svegne di trovo.
0: Oh, no, io vado a dire un po' uscire, un po' uscire. La infosia tra...
2: Also l'ombelico vain se scleria ha, la pizza boscaiola nu no, sulles cestagnes ma bain funcs e salam e el basilicum e l'ora veissens forse incegia el bindé Sunflower Lenert que non es un parfum de Chanel fus però in se proprio un bel non per un parfum de Chanel. E cai vain se de fer la proposta Chanel.
0: Forse antir quei plazzal, se vus venis a quera. Peter Czarner, mais in tegel barcau vel vasis e la obregas in plazal. Bia personas ein ides al parlament an al nas plein, denton in a demo, ani lo tutine bu fac.
2: Enche.
0: Un tin sa maitje ka tot quas de quera. Lein da el ciao en minche cas ani al nas plein da... Io credo che un varga dus mainz plazal, ma quei disturbe natural.
2: Disturbe e disimprobente per le sbutties precis.
0: Peter Czarner, io ves enorm bugien dau cum vus. Nus mein o completa mein de vit. Sperel che vus ves tutine giu in texlons per quella de maun.
1: Spet per ciò mezz anno se va guardo in avanti.
0: No. Nu at cum mia zon. Nus lein schon che vus annunzi ins bibaul, ne vi?
1: Tote du vant.
0: E mi ci gas tau simpatic cum vus. Peter Czarner, vine von in Balezia di quella mesiamna, figlia in bidi.
1: Grazie, spesa mein.
0: Adia, stai bain.
3: Presentata a Folk, posso potere dal Vic e la Regione.
0: Amici cas, per vus de mauna casa, vala al madem tip, quel che nias Stefanin ha dau a nus in via.
4: Nu magari esce un pat muts, ma des de fare.
5: Ides de fare il pass, ma allora te lo vai.
0: A per de maun vala precis la madem regla.

0: E qua che è stato Chiara con la maschera. Vustet leis RTR, il jai indisch minutes avon las oc. E tirnus vai vin avon con intic storie italiane. Con Italia oi el grigion. Ni forse svesin se domanda cons grigions venien dall'Italia. Ni cons grigions oin all'Italia. Nus vem preprau en mince cas sin rtr.ch per vus quattr films, documentaris o den nies archiv dils contrasts. Quels fan la pon denter al grigion all'Italia. Ad io creu che per nostra serie de stat è stata italiana ina grandiosa idea. Nus vem semtiau per vus films online. A cun se participa a nostra pincia concurrenza, se vois vus e leger tienin de quels films che vegn mus aus als nov duest e la televisiun. O als pastiziers. Als pastiziers, zücher, aventura ed increscentum, quei in film che nus eum produziu al 2004. Perciai ein gestels grigiuns davantai als pien conoscenz pastiziers dall'Europa. Nus vai neu diu Fabia, ei e ida, als verstitz dels klein gutis. Ne ve? Lu vai nus per vus, Varda che bella luna, in film verstitz alla musica popolare regionale italiana, che cerca las melodias veglies. E quai film ai per vus a disposizion. A lu, dalla mar al glacè. In film fec umand de persunas che viven dentro nus, che vignevan de total mein in outer moon. In film che vignus faccia al 2007, neu che è Franco e Mario, dien che camava tras l'urtiau quels in vigni, sco giovanotters in Svizzera.
1: E poi io lanciato, vai dici a te, quei due semenze per me stavo in infierno, mince noc il dio, lavoravo, mangiavo la sera, ma la legge bregevo. Dici, casco, Cioè, qui era per me...
2: E io, per dire la verità, per due o tre settimane, voglio buffare giù le scofre. E io facciamo in un momento, Franco torna da voi. Io.
0: Exact. Franco e Mario ragionano, avrebbe altre persone ragionano. Fidiai in clic in rtr.ch, l'ovasis vous è la concorrenza de films. A vus e legis cienin che va la fin finale als nov duas ternus zugliemitur contrasts tenor vies gust e plage se participai e marai vies film en tutta ruasai vladat. Ves gust, se vus se participas.

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS fa un guadagn de 2,8 miliardi dollari dall'avril fino al cercle dur, ma surpassa con quai clairement le specie dels experts. L'FC Thun manchente la Champions League a modo drammatica, quai su entra in terrada de 2-3 su entra prolungazione contro Zagreb. E l'aura os dat indida cialiras con 34 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Iele Zoc, meu nome è Müller, Bienji. La banca UBS ha fatto il secondo quartal dell'on in guadagn de 2,8 miliardi di dollari, in plus de 17% compriglia con la medema periode dell'on passà, quai ha comunicato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa le specie dals analysts. Implido è l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'on. Oltre a quai vuole l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardi di dollari ai nom vine avanti. Chi che fa un diploma d'osteopatia in Germania na finus bitch pudi lasciare riconoscere quel senza autor e con quai erbitch praticare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudest sei a tutina per grande parte equivalente ad in diplom Svizzer, ha constata il Tribunal. Tentant tette differenzas, tranter auter ter la domanda se una persona doi venir tractada a moda osteopatica o se la doi irter il medi. Sco proxim stoppi alla Cruscotschna Svizzera definir las mesires necessarias. Quelle in nada mein responsabla per riconoscere diploms esters. In us mit einer guerra nel proximo Orient, il Stadis Inizia e l'Arabia Saudita hanno attaccia mires en l'Iraq. Les attaccias o dall'aria seins adrizzades contra gruppes militantes, a comunicare l'armada americana. L'Iran aia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanas en la regiun. Tenor il Ministeri de Defensiun Riyad s'attracti d'ina reaktion sin attaccias con drones na dell'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, tenor accines indicazions, ci fa raquetes iranaises ca en empruada attacciar truppes americanas en la regiun. L'Iran, na finus, bitch prendi posizione in chausa. Per la prima giada dopo il commenzamento della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la cia salva a Washington. Il discorso è durato in un'ora e mezza e sei sta positivo e produttivo, quai ha detto la pedadre del presidente americano tentant senza nominare da più dettagli davanti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu valus vale de pin temsco tendida per via della guerra. Central Graf terra tremble da 7,1 nel Giappone e il numero d'un frende s'augmenta. Almain 13 persone sein mortes e passa 100 ulteriore sein venides blessades, quae ha comunicato la regenza. L'epicenter del terra tremble sei stas in l'insula Kyushu e nel sud-vest del Giappone. Ja è da grons dons vi da chases e vias. E in pli sei a sbalunà in center da compra. Las duas overs a tomare sin l'insula funzionation dentan senza problemi.

0: Wenn es Goal kommt, ja. Aber dass wir zwei Goal fressen, das ist schade.
1: Per Thun continuesce l'avventura europea con quai in la terza ronda della qualificazione per la Europa League. In us restaintre il balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferire ils drets commerciali als campionatis mondials in una intrapresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei d'augmentar ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ans sin pasts 10 miliardes dollars. Sco proxim schwessen las unions commembras da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata, il balapè appartegna a Nagin, la FIFA n'ha becci il drec da vender quel.
2: La meteo.
1: Potse si detto sulle lif, il sventer mesi poi localme nervinir blech. La temperatura maximale è 25 gradi in lenge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Elu, fossi ures prin caffè?
4: Sì, certo, senza caffè non va niente.
3: A co fossi con una porzione? Musica italiana?
5: La musica italiana è vetta, also con solo le canzoni del Plibaul.
3: E per voi, Venezuela, omis duas causas. Dies duas de quales dati cautirnus è la prossima mesura, el rom de nossa jamna italiana, nossas jamnas italianas, causin ondes romances, pica vos vest chantau en el radio, e aston Gabi di Gonda. Bien di!
2: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Vostat la RTR questau Dermot Kennedy con Kiss Me.
1: RTR. Mia canzun preferida.
0: Ed el rom de nostra serie Estate Italiana. Vai nus, moderaturs e moderaturs, a stiau tredi a vus, c'è canzuns che nus quita in sco, hits italians. A dir venus giu indils favorits de Livio Foffa, in a vera himna solidarica per les Abruzzas, els ons de Tiara Triembel, o c'è la Gheorghine Janchi in roda, ci ves dic che ella è risco giufna adolescente, gran fan della rock lady italiana.
2: Io sai che ci fosse oz. Non poteva bus picciare finalmente venire a scuola. Mia amica arriva con una platta di vinil e gi quel che stuenza trevia den. Sil cover in giuffna con cavel scurz, frisura un po' spalata, camera frontal e serius e la camera a zoccoe directe nos eats. Gianna Nannini, sia Platta, Maschi e altri, era lui in 1987 con il suo primo album Best Of, con noi, ben scoviert ella. Schau Isala guila di gira Platta con America, che il reminente de fa absolut nuot con la terra, stat per libertà, desideris e siamis. Ad alezza gattuc pulit sil viv, nies se sentì giovanil e salvadi.

0: Susanna Nannini con America, una himna, una vera himna. Per la libertà, il vast send il plaid. A chica ha visto il film della Gianna Nannini sa che in America vai per puro amore, per libertà, per orientazione sexuale. E è sempre mai un film che io sai mo consiglia ad uso quel dis da calire cao. Scola Ghina di un film per tre giuden. Buona musica per tre giuden. Un film per tre giuden con un gelato al cioccolato. Gheorghina Ianchi con siu hit favorit della musica italiana America da Gianna Nannini.
1: Mia canzone preferita.

0: Qua che va stavola Taylor Swift con in omaggio ad Elizabeth Taylor. RTR las och aveng. Io les insomma bu pretender che RTR sei bu al radio de miu cor. Quei è absolut al radio de miu cor. Ad vos quel stundio al 100%. Denton, ia e dao autres temps. Quei ove vel 13, quei tordis. Luta lavio bia Radio 24. Savoi son? Schawinski. Allau, vevi in ura so entra miez di un io chiamava Italo Hits and Zi ed en giù. Meu bat maniava. Als italiano sconta na dinamo da amore, amore, amore. Del tut faliu, veva al bat e babo.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: Exacte, nus vignintirin sempre vert da dina classe. Singulara. Sia carriera, ein Schirchko Gitarrist alla Band de Siu Fra Gron, qual era Ochons Pivils Kell. El veva quindi Jonslu. Die Jons Pitart, al 1977, al Vignus con Siu un prim Gron Hits, schrez con in amici Giancarlo Bignazzi. Nascius ai lu in hit ca bia. Fec bia musicist italians, vesen sez bugien schrez a componiu, per cui quella ha portato fec bia danes. Aber oha! Tozzi, ai staus, pispert. Adele ai venius con Ti amo. Ti amo in una ballada che descrive a moda fragile l'amour che non presenta per due donne. Da dina vart la donna che aspetta el a casa con plena fidevole dat e dall'altra vart la tentazione, l'amoranza, la amante. Ti amo è buono in una semplice declarazione d'amore, ma ben in monologo drammatico, passionato, proprio da di non fragile che confessa se un sbaglio a sia flebletia a roga per perdon per quella donna che la vera main crezzao sur tutto. Quella se vai zussa, perché chi va in quella?

0: Damiano David con Next Summer. A nous essent las proximas novitats gli estau las 8 mesa a degli Urs Müller in Santiaus.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in godogna di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17%, compriato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha conosciuto la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa le specie degli analisti. Sendo il fermo terremoto di ieri in Giappone, il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venute splessate, che ha conosciuto la reggenza. Ja da grons dons wieder chases e vias en plis a ja sbalona in center de compra. I per l'FC Tunnel siemi della Champions League fins ventre la seconda runda della qualificazione. Tuna perse il geo de ritorno nord Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 ventre prolungazione. L'an prim geo ja fin pari in adin. Per Tun vai os fin avant en la Europa League.
0: Grazie al fetch Urs Müller, Laura.
2: La meteo.
0: Oz, aisi, specie se nus in di fech sulle jive, so entro mi di sai da ciao a lauza cons urezis ni uradis, fech local. La temperatura maximale ai dentro 21 gradi e l'engia di nauta. Trentin en Surselva, a Quera e la capitale grigiuna, muss il termometer 34 gradi. Ai vavine von, con buon aura, biasulei, ciel blau e caliras, da mauna Quera 37 gradi. Stolz in der Umbriva, Bui a Wunder am Reide die Bein
2: LTR. Unik.

En 20 minuti aisi las 9. Vus esses ire schon stai en quella situazione. Al tren al fulle naus, a final meinen fleis vus in Platz de Cäsar. Mo, sin quei Platz de Cäsar? El saccados de la persona che Cäsar de spera se dorma, stein a bein. In strusu gege de fa venir na una vone, la domanda sin sa stia Cäsar. Ah, en Olanda, in Holland, acqua iusa fin. Sacados, tasches, valiges, sauden, udium plaun, sot il setz, ni si le genoglie, ni el deposit de valiges. Fait simple, perché ne vende immediata scamon de la via fier nazionale della Olanda da occupa Platz de Cäsar, a quei senza exceptions. Independent de conplein, ni convits che il tren al setz ston esser libers, pels de punts de las persunas. Che quella regla è necessaria an las non dumbreivles aggressions vers persunas can domandau de stia Cäsar al motiv. De quella regla che dat adina puspoi aggressions dentro viaggiatours, a viaggiatures per posta de quel plaz. El moment dati a un cost neginas multes de danes en Olanda, motir comportament aggressiv a deplazau zwessi esser che la via fir olandesa ai prompte da introduzi novas e ampi severes regles. La fine mira ai quella de crea ina nova normalitat els trens in Olanda de pli acceptanza, de pli toleranza vers mincina miancina che ha pagau al bigliet. Se cento se la demanda fosco buen cas per nus, nus essen la fin finale Not meglers, tirnus. E la retica sbeglia quei minchia di che il sitz è occupato con una tastia.

Al Robbie Williams con Angels. Die vos esses probabel, e se ves die esser che vos esses estai un en vacanzas ed esses i a Turic cloten per prender via sgola. Luse curdau sia vos alla plazza da Viun, che ja novs scanners da segirtat. Navi? Per la controlla de nostre tasche, de nostre cadeaus, de nostre cadeaus, de deponer tot, per fin nostre giacas a centes. Basta, quel scanner han costau 34 milions. Exact. Quels novs city scanners. In zves de tertia che quei è la absoluta perfektion, aisi den ton bo. Bia familias ainsabilentadas si. Per exempel, in a moma che aveva metz en ina bottiglia de termos, aua per fa al guater durante il sgol, da sia popette de Joch Mainz. Per quel che l'aveva è la termos, è la bottiglia de termos, l'aua, ad al city scanner, a bo lubiu, a bo rinconosciu, quel contegn, aua bullenta, a la moma da quella popette de Joch Mainz tuscia a navos, l'aua calda, svida o l'aua calda, adi, el gol senza quell'aua calda per fa in guatter da sia poppa. Die, cau, ai naturalmein schon in tic, procurau per ciao scotchans, per quelca quella popetta s'un po' de tot quei nuot ed in una bottiglia de termos, stues è in city scanner. Se ve rinconoscer a cunzon, ce la a en, aua bullente per in baby.

Gioia Marlin con Fire, Tschuna Vonles, Nov Aisi e Digliai Ozils 29 de Fanadur. A dia forse è intec casualità che io questa stat ternus estate italiana. Oz vengo tir una persona che ha una scida quei di e che è stata fich dispitaivla cun sumpel italianas. Benito Mussolini, dictatur del stad italian, fundatur del nazionalism dels fascists, el en aschius orzavon 53 ons. Tragic, el amanau l'Italia, el secundu jara mondiala, a morts ai el, oz, na, bo oz, jetzt luconcio in ciaguala, morts ai el aion 1941, cul era sila fuiglia cun sia amanta en ina uniforma de tudeschs a Como per scappar en Svizzera. Tragica historia quella da Benito Mussolini a tutina. Mussolini ha scritto gronda historia per l'Italia. Magari buadina ex non per l'Italians. Denton si taus giù a Selvinius dils partisans ad al pi tragic vila quell'antira historia quei tieu. Als Partisans an pendiu si el culciau an giu tir ina benzinaia codins in post de fa benzin pendiu si el e sia amanta culciau an giu. Ad ascia es istau definitiv la fin da Mussolini, la fin da ina era terribla per l'entir stadi italian. Quai ai, ma per cui che Mussolini ves oz anniversarische o vesse mai requintau quella historia macabra. Aber in 30 minutes date schon las nova lu date las proximas novitats. Anno sta in quel momento con Tiziano Ferro.

0: las novitats ter RTR.
1: La banca UBS surpassa de nuovo a main la specie dels experts e compra nevos anche de pli acties. Il Senat americano da ses consentiment, Jay Clayton diventa nov direttur del Servet Secrets. Qua in dus as tema sozza las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagno di 2,8 miliardi di dollari. In plus del 17% comprerà con la medesima periodo dell'anno passato. Qua ha comunicato la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa la specie degli analisti. In più, l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a questo, l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari nel prossimo mais. Ai num vin avant. Ci sono in guadagni sui livelli di record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'anno. Grazie sia a banca di investment AL, sorprendente a main, aumenta il guadagno per 10% sin 1,6 miliardi euro ed uscire facciamo in zicta main guadagno che l'on da record 2007, qua ha comunicato la banca tudestia. La seconda mesedata dell'anno veglia la imponder ulteriors 500 milioni euro per comprare una vos acnes acties. In Stati Uniti diventa Jay Clayton nuovo direttur del Servet Secrets Nazionals. Il Senato ha confermato la nominazione del procuratore pubblico di New York. Il presidente americano ha proponito per questo posto. Sventri in audizione nel Senato, gli democrati criticano che Clayton ha in puspesce negato che Joe Biden ha guadagnato l'elezione presidenziale del 2020 contro Donald Trump. Jay Clayton suonda a Tulsi Gabbard, che ha dimissionato primavera per motivi familiari. Or davanti avevano i media riportato che detti differenze d'opinione tra Trump e il presidente in connex con la guerra contro l'Iran. Ed anche le novità del sport, il spadist svizzero ha mancato in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza del team ha perso il quartfinale contro l'Ucraina con 37-39. Il campione mondiale, Lucas Malcotti, ha giocato forfè per via di una blessura dal pè.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle lieve, il sventre mesdì, poi lo calma in venire plec. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e fin 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, ci sono regals, ci sono sorprese, per ci sono cantau in una canzone, forse ci sono grillau in una buona legionia. E ci è buon premdust. Ci sono anniversari, noi siamo venuti con voi, o delle smarveglie, in un momento con noi regalare la nostra graziosa scadiola di RTR. Mio nome è Gabi De Gonda, flot che voi stai, veniamo con noi.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: agitare Coca-Cola. Oh, pibu jen bo. Coca-Cola jetz fa in purchem. Quel che fa bo in purchem a una buona ovomaltina survide en una grandiosa scadiola de RTR. Al telefon va io la Marliska Jochen de Rujain che sa regala oz quella graziosa scadiola de RTR. Bien di Marlis.
1: Bien di Gabi.
0: A ci levas gratula oz.
1: Also, nous gratulain, tate gratulation al Nando Buchli, el au siat ons, avem lu gleit in scola, ad ea crec que la fet plijeda di lua scola. A sin lua les nu la scadiola, que sa bai basiola, la dama un bon ki in scola, de.
0: Yeah. El motivau s'alegra propi sin quella nova enciata, nova fase de sa vita?
1: El dia un tipo che le buin che di la massa.
0: Also du hast du gleiti kaune, ve?
1: De lo gleiti le.
0: Also du hast schon eine neue Phase de la vita pel Nando Buchli. Che fa el buien in si temps liber?
1: El va il ven di datat in Noel, ni vita fa fein que fa lo buien. Allo se fa lo al buien, sono da arriver. Mm-hmm. Fa sport, c'è da quel fall.
0: Adina.
1: Velo, valle. Adina, sì, c'è.
0: Adina, essere in movimento. Nando, ozia, tons, va, ma è una fine visita, una fersomi?
1: È un pilonge.
0: Ha un pilonge?
1: Ha un giltassino.
0: Tocca giù là, ma è una fa visita.
1: Non so, ma no, io sto giorno in camping. Yeah.
0: No, bravo! Quel verità, quel verità, se tanto scavano, tocca giù il tessin per fare fiasco col Beati.
1: Allora, qua è a tasso decidio con il mondo.
0: A rigione alta. Sco quasi a dire, supponiamo.
1: E fa caldo di, non è caldo vuoto.
0: In te si gli è là, in te stai l'ombriva, come in ciombien.
1: Vedi, son di oggi.
0: Al Nando, oggi del godessio anniversario, el tessin, tate venien, mai con cuitao, mai con attenzione, a godi quei brezzi a dire, insieme.
1: Grazie a te.
0: Assin che Nando torna dalle vacanze, e la scadiola forse è già in scaffa da brevs.
1: Ok, sono.
0: Grazie a te, Marliska Jochen.
1: Grazie, Gabi.
0: In bidi, stai bene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch. Have a

0: Ecco qua, Staula. Helene Fischer con heute Nacht. Na Helene, heute Morgen, a quei nom. Questa mattina a nus va in Sorvigniu. El studio La Moderatura che continuesce a sorprendere de mai al Zepterkau. Natalia Weber, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ti piace l'estate italiana?
1: Sì, molto.
0: Non mi dire.
1: Ah, ma c'è otto questa musica, allora qui si è pronte per ir per un ignus al limone. Il Pacific d'Ador, ok, per i Nicknus è forse un po' in meme boot, ma un espresso non fisso se ne erna mille.
0: Perché me ne esco a me, se io ero a volte a piccirci un po' in Italia.
1: Ah,
0: c'è astio, sento io emissione.
1: Ma noi già insettiremo già ciò in viedi, noi cerchiamo ser ozzer ciò una città italiana, ed è una figa bella città, che posso impromettere, e crei quals ci deren già una volta lo, quals di gener e venga in cina volta.
0: Oh, Sasti che io sono una in miserabile visitatore dall'Italia.
1: Proprio?
0: Proprio! Ma che ti la mai in Spagna?
1: No, Gabi, allora prossima volta che
0: sei
1: vacanza,
0: sei a Roma sono di stata.
1: C'è il classiker.
0: Per la Venezia sono di stata.
1: E noi eravamo in me a Roma.
0: Vain, Milano, Venezia, Roma, aber io massa scibo ieri in gada.
1: Allora, Lecce, Puglia. A Puglia è bellezza, proprio, questo già va a visto.
0: Aber sì, non è una nostra italiana in sbo.
1: No.
0: E tu sai che sono di viaggio da Genova a Bologna?
1: A Bologna.
0: Esatto. Sai che sono arrivati a Bologna?
1: Cor ci sarò chalurs, ma è crai ozza de bonura fin saire ciò in Italia.
0: Exact.
1: E questo è giusto, sì.
0: È in conscienza, da quelli c'è un grazie piccolo, venire ad essere a Bologna, a Brels Vanquai. A c'è venuto a un, also, ah, già c'è che ho levato un di, quei balletti regali che non sgudogna.
1: Qual fa proprio il gusto di dirlo in Italia?
0: Ne vedi? Ma proprio in birregal.
1: Allora, se vogliono cucinare proprio ben tagliem, loro si rende qui per partecipare a nostro giù speciale del Cicciose.
0: Esatto. Figliai qua, oggi in quarta volta di dies con nostra first lady italiana, nostra Natalia, con ella. Vais vos, seguir è la dreccia di alla de fortuna per fa al giuc c'è causas. Io dice la dia.
1: Okay.
0: Surdo non so ti quel
1: caffè. Va per caffè?
0: Io sto a fare ordine per te. A noi, non so di lui domani un marvel della sis pushpai, se legra il de pushpai stia a fare compagnia a voi. A prossimo video a voi. Una bellissima giornata. Mio nome è Gabi De Gonda.

0: La Desiree con Life, a ses allora gisch les 9:30. E dusche cominza la prossima onda de cialur, u scuccia eier la nom Luanda de Bellezza. Passa 30 grosa cuira oz, ci svol insomma in de più. Con un ventaglio ed un liers de solaglio, es arriva ben tres quest mercoledì, forse is de cercere una prazzina in sombriva, ed invece dall'espresso do que simplemente un affogato. E allora, steins bein. Per vos il microfono, Natalia Weber, je vi un buon dì.
1: Con buona musica, tras la stat.
0: E naturalmente, fein se sco, giusto un po' atmosfera da stet, con Donna Summer e Bad Girls.

Ero schei poto nirle steht con musica romance da giganto. Nos essens in cerce da cittets tipiches dall'Italia. O schei funziona nos cecios speziell dalla steht. El gio es in se precisa li stess. Ei es d'un treis cevazins e vos stais saver cecenus cerceins actuel manch appunto d'una una cittet tagliema. Da guadagnir, doque un bond per fer comisciuns plus un paquet plein buntets tagliemes. Nus giovains in 6 minuti e mezz, forse ci fosse in da dir schelt 3 Google Maps guardir che cittets ci do insomma tu ad in Italia e l'ora grattaggia quest girischem eroz. In 4 minuti vain gens des dish. Buondì.

0: Con musica italiana, James de Suisse er in Italia, in cerca di una città, e del resto Zucchero vive in Toscana. Ci so, se la città de Doz is er in Toscana.
1: Ciao, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-wohnwelt.ch.
0: Maximil meinst 30 Personen haben auch die Chance de guadagnir. La città cercede, descrivains nus usci.
3: In questa città è nasci in scienza e in conoscente. In questo leo si tratta in attrazione e in conoscente in l'entir mondo. Il è in una città con un'università storica.
0: Un'università storica, un scienza ciò concente è nasci lo. C'è potesco essere in nuova essensnus. Non lo c'entra, 20-25-30, con gente dentro un telefono e provi di guadagnare un bellissimo pacchetto con prodotti italiani e di un buon di fare commissioni. Non lo c'entra, 20-25-30, noi proviamo con la prima proposta oggi. Erte Natalia, buongiorno, c'è il telefono?
4: Hai, qui è Ruth Lem da te voi.
0: Due Ruth.
4: Hai.
0: Una mia dall'Italia?
4: Hi, in mia di Italia. Hi.
0: Buonissimo. Ruth Lem, c'è l'Ucercenza, c'è Zitit?
4: Esque Pisa?
0: Esque Pisa. Allora vai a sentire una volta la tour di Pisa, eh? Ci sa focus c'è vaccins, l'università. Conosce questa università?
4: No, non sono mai stoma. A Pisa è un stoso una volta.
0: Hi. L'Università di Pisa è del 1343, also giurischem historica, e del scienz ciò ci fus, che ho un'idea?
4: No.
0: Un'idea, e posso dire della Galileo Galilei è nascita a Pisa, e con cui è Pisa assolutamente corretta.
4: Giustaflo.
0: Dona Ruth, tu sei che noi possiamo trasmettere un pacchetto italiano per cella poi in giudare un po' di più Italia e terza accesa.
4: Italia.
0: Cordiale gratulazione.
4: Sì. Grazie Fitch, allora belli.
0: Gli stessi meins, grazie Fitch, addio.
4: Arrivai, grazie.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-wohnwelt.ch.
0: Usce simpel poque esser, da mem già in cerca di una nuova città.

James Bay, Hold Back the River. In 7 minutes is les 10. Et siva les 10, ens occupainsus der ciò con lo e l'educ. Ed oz lora culla domanda, c'è cianzun c'è els vessen in se gugent? Scritz vessa. Rispostas les 10 d'un quart co der RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In Guadagn da Burmain 30 miliardi solars, la Banca UB surpassa de novo main la specie als experts e compra ne vos an de pli aktien. Es in las ciclades furiesch in gron incendi de Guaut, las autoritats greques ston evacuar plirs vits. Qua in dusels thema sotze las diesch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. La Banca UBS ha fatto il secondo quartal dell'on in guadagn de 2,8 miliardi di dollari, in plus de 17% compriglia con la medesima periode dell'on passato, qua ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. In più l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'on. Oltre a quai vuole UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mais a inum vinavant. Schizun in Guadagn sin livello da record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartal dell'on. Grazie sia a Banca di Investment a ella sorprendente main aumentare il Guadagn per 10%, sin 1,6 miliardi euro. Ed uscire facciamo in zicta main Guadagn che l'on da record 2007. Quai a comunicare la Banca Tudestia. La seconda mesedata dell'on veglia ella imponder ulteriors 500 milioni euro per comprare a nevos acnes acties. Sin l'insula greca paro se in incendi de guaut ort controlla, plirs vits han nits evacuats per motivs de sigurezza, quai han comunicat las autoritats grecas. Ellas han recomendat a lleut de fugir a las rives. Per via de la gronda cialire il ferm vents de ras il fieu fitch velt. Ils pompiers han domdat las insulas vigilantes per agit. In plirs parts de la Grecia regia actualmen in gron privel d'incendis de guaut. Ed anche eine Novität del Sport, ils Spadisch Schweizer san mancant ein ulteriore Medaille al Campionati Mondiale a Hong Kong. In la Konkurrenz der Team an els pers il Quartfinal contro l'Ukraine e quai con 37-39. Il Campion Mondiale della Svizzera Lucas Malcotti a stiudar forfe per via di una blessura dal pe.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulla Lief, il svento mesdì, poi locale Nervin Irblech. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 31 gradi in Surselva e 34 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ora bler sull'egli di Vignan Pliciaut, a Quire dati da maun in turn 37 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di. Mes radio.
4: La fin defne peseda em loili du gengela scho trembrilir, la lumnizia qui stefne ansra quintani de lur musica, lur inspirazions e lur cenzuns prediletes. Oz con la domanda del mercoledì, c'è cenzun vesses vus cu geng scritz vesse? La risposta dopo in pochi minuti. Al microfono per voi, Natalia Weber. Buon dì. Ens gianze però in poi da lunge da venta al Stadis Unies con Bruce Springsteen, Born in the USA.

Leo simplement ginecna orma, questa musica tagliema Laura Pausini baci che si rubano. La Scheissus era un po' in crescere per il Semperverz. E schon, impostit per quel tagliem, scorgevans un'intera ora tadlo musica tagliema. E per tu quels, ci lasciano appunto era in crescere per musica tagliema, per quels is de mem un grandius di. Schavais tem de tele radio. De mem, doc veter RTR nempe tutte di musica italiana. Nabe un'ora, ma ben un'intera. E mi allegro enorme su questo di ed esperes. Vos è.

0: Cat Stevens con Morning Has Broken. Idees les DGMets.
1: Il Challenger.
2: Presentadel Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fin es 23 d'Avost en Valschons. Cuminanzacultural.ch.
0: Museums ne stemper forza esser qualciosa be per crescies. E quei muossa il Museum Quart Lige Grigia a Trun oz con un zieve mezz di per i fans. I fans vengen nos tres al museum con activitäts interessantes a posta. Pels giuvens, quels suat seitans em den ira compagnos da qualciun crescia ils otters pamir sulets. Quei oz zieve mezz di las 2:15 ent il Museum Quart Lige Grigia a Trun. E l'ora da quei otzer ciò scenas delle storie dat Erwin Dirnberger ci muosa la casa storica ander e non ci vus podais eri da mangiar buonissime tortes fattes da Sidona Evelina. Oz alle 4 e la casa storica ander ci vise tutti un bel mercoledì.
1: Il Challenger
2: presentato il Geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'Avost in Valschons. Cuminanzacultural.ch.

0: Pacific Trisle steht con RTR. In der Guarda Wingle steht der Feste Gede, Feste der steht Süle Plazette, a partir de quista saire fin e con els duas de Wurst. I della partita sono loro formazione scu ils Francis de Chlin, Kuslier Federel, Martin Fischer, u Erle Rümligeng e centadure e pianiste Cinzia de Schuol. Ella es presenta loro però questa volta in Nabi Soletta, ma ben con duas concentaduras, Jana e Mona.
1: Noi presentiamo tutte le canzoni originali di mai che hanno scritto durante l'ultimo anno e sono le prove per nuove canzoni che hanno scritto per giusto l'ultimo mai e noi siamo in un trio di chant, una è già classica a Luzern e la seconda è in una punk band io Turic e preciso, e le chantano come insieme e noi abbiamo fatto un programma di tre voci e hai cent'anni romanzi e inglesi cent'anni di pop, jazz e con influenza classica, preciso.
0: Dimena, è la combination musica classica con pop e jazz e la lingua rumenche e la natura dell'ingedinem. Al concert è presente loro Cinzia Trenterotter er nova produzione che ha nome Per Tai. E qui è un viedi musicale tris la musco c'è l'anzotra dia.
1: Also, Per Tai è un scritto veramente per tutte le persone, ed è un viadi musicale appunto per ci descrive tutte le facette di una storia. Also, il primo ci va a ballarsi il mondo, dal man insieme e dal man poi capire che aiutare in un cinque dove ci stai o tu fanti dal man con la scolina o così. E devo als chatar sei wesse kun bei wer mo in cafe in sembel kun x ne persona oder ine kollege ci sa e nur war er fin pro run als in ci score de vent de quai ci es wesse is über manchel argen esser more in quel moment e de wo da er der celle le nascente in esser libre e de vivere antil moment entles cinzon so schönes
0: e lura Spetti, è incettato a fare qualcosa di speciale, questo ci vengono a fare la visita sulla piazzetta a Guarda.
1: Allora facciamo una piccola improvvisazione, ci facciamo circa d'una. Al concerto, io vengo a lasciare un secondo pezzo di tons e frequenze, quindi da scuola di hertz-frequenze, sono 524 o 6 hertz, e allora c'è una sur quelle, veramente qua ci vengono giusto del Publik oder der Lötschis haben wir eine Zinsun.
0: Du, natürlich interessant. Ich forse ci weiss, was ist giusto o dia o sche da was eint ad un popin. Hai, Cinzia ist nebbi 20 de mamma ins vegiste seis effnes les di mene in zentia eint il congedi da maternität ma s'allegra già fix in quis concerte guarda.
1: Emma leg fix fern de centaro segnada in sembl con quistes dus centadures. Perché c'è intanto non vai a cent'anni in giunto concerto, non trai, ma infatti prove a presentarmi il trio.
0: E sono qui in Zalegranz, loro Ernus. Cinzia, insieme con Jana e Mona, potete voi ir a tagliare al ram della piazzetta Guarda in Giovgia Saira, alle 8 fino alle 9:30. E a partire dalle 6, dopo loro Ergia China, di meno, famantir non stais nerna. De più informazioni, c'è taisus in schna online su calendar.ch.

0: Es son in fenun de del Teddy Swims con nova musica e per tocca ci son grands fans de del. Prossim marz ir in Svizzera a Turic.
1: RTR Impuls.
0: Plamet fisse da fer plans per gentir e ci doc in se melder cu la ceda fütta liema. In cas, ce nu sa vaise un'otta ce cuginer, tenor me, taliem, bo ad una. Bibi va plan, vezza quen po in uter.
2: Il più conscient tratz in quist mond es pizza. E natural manch colia minci in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novra melodiosa de Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisci qua o là d'incun, c'è vin in Italia, guardavo pro ant in öls infinit lujains ci rifletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il c'è su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinare che manch per mai un disgel, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un conseguente di mia decisione nu vuol quai dir ci de simple. Neanche da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verersi per quistes belles pizzas ci son giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il camarier se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi cruciare quell'odore deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzione, istess quant zucchero ci design. Ecco,

0: Las novitats der RTR.
1: Produzents d'autos tudestes en la crisa, sventer VW, Mercedes e Porsche presenter BMW im programm da Spargn rigurus e vulre lasciar millis employats. E World Overshoot Day 2026, ils umans han teoreticamente dovrà si las ressources dal planet per quest'on. Quain dus las temas oza las indisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'unt 8.000 plazze de lavur in l'entir mun, qua rapporta l'agentura de novitats sud-estia DPA. Capitar duae qua entras la fluctuazion naturala scuera entras in program d'indemnizzazion sin base facultativa in Germania. In tot occupesce BMW bunumain 154.000 collaboraturs. Damaun presenta BMW sias cifras per l'emprim semester. L'entire industria d'auto sud-estia è sacciata attualmente in la crisi e la patesce ferm dalla concorrenza chinese. Il producitor d'articels accessorix per computers Logitech ha fatto da pli svelte e da pli gudogn l'emprim quartal dall'on. La svelte sa è augmentata per 7% sin 1,2 miliardi di dollari, comparia con la medema periode dell'on passà. Sotto il striccio a Logitech faccio un guadagno di 270 milioni di dollari, in plus del 43%, che ha comunicato l'impresa svizzera. Contribuì al risultato a una restituzione dei dati sugli Stati Uniti e un'altezza di 60 milioni di dollari. La popolazione globale ha dovrà sì sia le risorse naturali se viva teoreticamente a partire da domani fin la fin dell'on a credit. Quai almain per tutt'ant materia prima au ad abai vre mangiativas. I se tracta da l'uscenum na Earth Overshoot Day che l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambiente Global Footprint Network calculesce mincion. Per couvrir il basen dels umans effektiv duvra si 1,7 terres. Se tu dels umans si wissen schuels umans en Schwitzer, fis quest digia stals indisch da match. La calculazion ven faccia per mince paiais dal mund. L'incendi de Guauz in linse greca paro se en tant sot controlla. La situazione sei assimilierata marcante a main, quai an comunicials pompiers. Or davant ein las forzas d'intervenzion combatti l'entire noc contra las flommes. Pliers vits ein vinits evacuats preventiva main. In pliers parts della Grecia regia actualmen in grom privel d'incendis da Guaut.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, il suenter mesdì poi localmente venir bletsch. La temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 34 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Vos es mit eis erwähnt un musicist, qui registresch un nov album. Qui es mit eis erwähnt? Pico facil, un musicist ent un studio de tun, gera tecnica, gers instrumenti, un producent, i. Matiu fa quen puin oter, cuce el is actuelmente vir registrer si un nov album, que udisus in quista mezzura, al microfon per vos, tot normal, ent un studio, Natalia Weber, bundi.
0: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Chamatiu es lascia inspirare gugien della natura per sias chansons que es conscient. E per que es el per sia prossim progetto musical da ciò scapò della civilizzazione e passante sia stets su in montagna. Ronja Muth ha fatto la visita in sia studio su Zurbarail in una chamanna.
1: Noi siamo qui alla Val Frisal, sono varga 1900 metri sul mar e sono spassigliate circa 3 quarti d'ora toccano alla teggia del Matteo. Ne conosco Gentina, l'autor. Hallo Matteo, non sei in casa in tua teggia che ha dentro il clavazzino, sinti, microfoni, in una massa cables. E poi hai tu da casa per questa stadt. Ma oggi non avresti essere produzzi tue canzoni in un studio, giù alla civilizzazione. Da cosa fa questo sforzo di prendere tutto il materiale in casa?
2: Io vado a produzire massa albums in studios. Ti vai a scoprire in una sfida, in Genief. Hier natürlich in einer großen Organisation oder in Tourn sind sie einen Lüg, kins sabo wenn ihr vitierisch gesperrt. Die da Orion da ist da, wenn ihr sie kau, kost der Stadt, es schreiben in Perkinsons, kio prendel in ein Periam nas per mai. Oder Qualidaya, also Luvenio a Schoya, kio weiter chau, es wäre sie prendel in per Mikrofon, sie kau, es wäre ein Schäuber prendel sie per Demos. Also war die Studio auch in der Wohne, der chau Ensets. Wieso ein Gast, der das proppe sich auch noch in der Produktion, so Thames, Beliehung, brennt er Thames an mich, so Plieres jammen, so Dus Mainz. Ja, yeah, schreit quali da in der Schiede.
1: La vita si le comono, ja in general, die più simple in sto, ed es ist da deine Masse causes, ko oisi tolle Produktion, probabel, e più simple ka schock.
2: Ja, schon a schoia, kinsei sinine model limitat,

0: Uss quei fa aber era bein val sentiment in se concentrescha forsa sin autras causas, segi quella composiziun, ni è simplement che si lavora con quel che è tuon. Da me piace quella moda di lavorare fece. A me fa quel fece bene, c'è una moda di venire un po' più plons, tu trovi un po' di plipede, segi quei iperaue giù al flom, ni c'è un po' di vaggiù, la visciala su entro me. A quei fans c'è con inz, io credo che quei fans c'è che vuole prendere con la musica, semplicemente quei prendere temps per un processo.
1: Ti has ja schon der Autors Albums so schau inspira de la natira de quei che ei en turntoi e de ti has la vesch under contau de camones che ti era si c'è lu quella ga autor
0: quella ga autor che bomo l'idea nesce inspirada en trasni e la natira o se si halt proprio schau che nus für den tozi ca de ihr in total autor luvra ins Ei schon limitaus konzertes causas ins drova la reut magari per kriga giu in plugin ins tia de musica che drova. Lo stan studiaus ganz fa questi ca o nus se veni ciun 10 minutes del QMC, allo anza connexion, sam rasch ins ade dirizzan, se cioè, aber schock ins propi causa e lavura con qualche ins A, et la tegia è in gran parte quel process, nus ven montau microfons de per todo un tuan che prenden SI, Es sind die Sounds der Tage, die Questions, die ich sehe, die er tras quel Album.
1: Et ja, seit ihr wohnt, dass ihr lebt, kun koi koi den Touren. Also, per exempel, ihr lebt auch Konzerte, Skauses, dass ihr so genossen habt, wo ihr Also, per exempel, sind die Leute bei auch in Sil Flum oder wohnt.
0: In der Aude, magari, al Konturen, koi einscheuen, schon so eine Viertelporte, koi können so ein Biade der Tage, und dessen wieder registrieren. Ich sage schon, ja, in der Aude, wie eine Montagnale, die was dir schon die Leute bei quella ist ein Essay per part, nous essen stai a registrar sounds della natira, segi quei con crapa, con lena, con laua, quei che già integren tun, et improin è ed integrasche quel sounds, le val, il liu, quel contorno, la composizione, la registrazione, de, cioè stai se vini creativ, se quei in ubi alla moda de l'uvra.
2: E con Cicce lavora loro tutti insieme per questo nuovo album, oltre che le Montanelles, o dinse loro registenze scoprossime.

0: Nos vains enzo die a Matiu, Elisa Crema, in sün semana sur Brail, vi del creer novas chansuns, e quen u fol appunto bis su leitsch, cu c'è l'otra die, ter la visita de Ronja Muot.
1: Schins mir netex in teu Instagram, en las reit sociales anzo din, pschavio che ti as du hoschps, per exempel la candidata dat ESC, la Zoe Me, nie il cantador Schweizer, il Andri, nie la cantadura Ramoncha, la Paula Mia, et osse grad as in artist international, il musicist schwedes Oliver Krieg, coi keu, Era quando vende lanciata le due che ti fa quelle collaborazioni in quelle nascite?
2: Qui è un po' che nasce un po' un traso al processo, l'idea è orionda, è proprio divenire per sul sicuro, c'è che vai a fare lanciata in periamnes, io levo dentro un di dic, in una collaborazione, di plico in altri musicisti e musicisti, ti vai a dire per spedire in perso il radar, che vai a lau, che vai a trattare che fosse una lessica di fans insieme, che vai a trattare che fosse la perfetta cagione per invitare la gente un massaggio in te, mio di casa, ne ho che ho sombo, ne ho che ho prendo la mia ispirazione. Noi siamo dentro siate oggi hospice in una perspettiva, quando stiamo due o tre notti, noi viviamo insieme, facciamo musica, scriviamo. Ed al meglio caso, quando in giù, noi siamo componiamo e creiamo insieme. Abbiamo persone che abbiamo anche conosciuto, ma abbiamo Scovrete, per esempio, che il cantador Oliver Krieg che cosa ho in Instagram, in un video, che tal che ci fece bi, ci fece lessige, vado semplicemente a scrivere della di un video enel. Da scioglie si sta con Sbiars, e col producente, col manico che cosa come si chiama, e conoscevi il buon uomo, e tocca a noi, va un gran piacere di tocca che ci abbiamo.
1: Ascolta, se vuoi dire che l'idea orionda era di venire sì, scrivere tutto in registrazione, Ossa, as schon zu registra ein Pau, i va direzioni in Album, dat schon in Schatzig in Sattet la.
2: Jo les di, nus essen relativ launch, c'è che ein part della produzione si kau, ei la canzun valada in reinterpretazione, col cor viril de Breil gestau si kau, wenn jomen sen tege c'è di, nus ven registra una nova versione della valada, ad jo mussel avuso zombo la canzun scottala, ma ben in part de instrumentale.

0: Emsa vez metter a vent già be con udir qui scoccia, qui tuente un hit durant las gratulazions ter RTR. Menus restens col buonder. Ed in cas c'è vus essere in c'è plein buonder, scudi amper, c'è Mattiu o Porto, tutti gli strumenti, inclusive un clavazzin, fin su montagne in cemana. Den clicks in rtr.ch, lascia teis un video con la risposta.
1: It's hits the start.

0: Punctuell scolura svizzerellas, ündere metz, Urs Müller, socce ci da danof.
1: Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'und 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, che rapporta l'agentura de novitats sud-est DPA. Capitar duae qua entras la fluctuazione naturale, sco entras in program di indemnizzazione sin base facultativa. L'incendio de Guauz in Inse Greca Paro se in tanzo controlla. La situazione sa essere migliorata mercantemain, quai han comunicato i pompiers. Or davanti a Enels combatti l'entire noc contro le flammes. Pliers vizgrec sa in Venezia evacuati preventivamain. E la popolazione globale dovrà sissi as risorses naturali se viva teoreticamain a partir da damaun fin la fin da l'onna credit, quai almain per tuciant materia prima au ad baivere mangiatives. E se tratta da l'uscinum na Earth Overshoot Day. Per cuvrir il basen dels umans effektiv dovrà si 1,7 terras.
2: La meteo.
0: Buongiorno da quei da dir. Oggi è fit sulla liv, ma quei vol non mail manch dir, c'è la sera poque dir l'uno l'otter temporel e usci a ventir un po' blech. La temperatura maximale, quella è 30-25 gros in Engininote, 31 gros in Surselve e 34 gros in la regione da Cuira. E da mem va quel preciso che in event, da mem da quel erder ciò fitch bger sull'al, e da vende fatta enci un po' in picciot, a cuire da quel fin 37 gros, da mem di mena nascmancir il ventaglio, il ventilatur, il squadrins de glaccio, e semplicemente tutto ciò ci sgiuda da restare frasci. Forse un po' musica ci stinga frasci.

0: Lunch bu dia questa ca One Republic con All the Right Moves. Ed es als Weinchen auf Lüli, der Saira, auch per nossas Uralis, der cedo una bella porzion italianità alla genovese, que con nos trio de RTR ci dispermind in viedi tris l'Italia. Ed er Saira, allora do al second spuntino, in uce elzem raccontò una massa delles avventuras ci sun Grattagedes o appunto erna grattagedes. Stefan, allora c'è una serie di telefons finel meins pudi ire filmer il meister del pesto.
1: Quai dovre un per momenti per vedere qual simple meins declarasco c'al fesi l'ora. I cesto ne dire. Ma io era contanci con Rai ci avea il meina di cio.
2: Pudi vesti gustar?
1: Hai. Also magnific. Simple meins magnific. Qua non è da conguala con pesto, cioè no con prain magari. Questo è semplicemente pesto fatto fresco, nulla pastorizzato, con ingredienti propri frescissimi. E dice, also, sensazionale.
0: Stefan, questo poi è per svesa accesa, non è da dir fino a Genova. Ma bene, Fabia, allora c'è tutta la pastizzeria Klein Guti, in cui ella odia una figlia bella storgia.
3: Giuseppe Verdi, quel giave ad una di quella pasticceria. E l'ora aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e il mio era contento con quell'opera. Il Klein Guttis, per fare al Bunadel, ha fatto una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gugente. E l'ora hanno dedicato quella brioche ad el col nome Falstaff e ella allora lasciava una vola notizia molto meglio del mio.
0: Oh, pesto ed una brioche plemet dei fam. E Marco, so scusi per ergia fam, oppudia giodair raviolis di pesce e zieva allora ergia success.
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il text di Matteo, mi olma. Il text è tradotto, non per esercitare con la chitarra, per esempio, geil, ossa, ci facciamo orecchie, allora si è fatto. Ma non ha potuto persuadere, lei è un tmutsch.
0: Un tmutschin. Però le storie, quelle che si rendono tutte in edera, quindi erci non grattaggio forse del tuo riuscì scuplanizzo. Basta, voi potete dire a lei l'intero spuntino per noi online su rtr.ch o play RTR.

In 8 minuts les dude stemperir a genter. Mir tip de genter oz, gaspaccio. E crei qua fus el giust per oz. Jo vis bon appetit. El microfon per vos dera Natalia Weber. Es urdonos a Toni Poltera pel magazin de mezzdì e torn der ciò per les gratulazions. Les gratulazions a tirem en schuaduna a les dude gemets cotter RTR.

0: seis.
1: RTL, il magazin a mezzodì.
2: Dodas come cinch e si spert scu possibile. Dus temas da quel magazin. Si va da vendere de passo valen per la Svizzera dazis da 12,5%.
3: Io credo che l'alzamento di dirsi in 12,1% è il dono economico buffero grons.
2: Per singole firme però puoi essere oltre. Un esperto scu possibile che è la finemera di Alessandro Soler. El è un ulteriore lumneziano ed un campionato di grond da velo da montagna.
4: E si dire insieme che va in vei gruppo, cioè veramente, ti trenesci per quello che è finemera che minci in accaglio.
2: E davanti al magazzino la festa di Zampremes d'Avost da quest'on potesse diventare una festa picchietta ci scio. Bel isos con nox, al microfono Toni Poltera. E la festa di Zampremes d'Avost da quest'on, che la festa potesse diventare una chietta. Plagec varon its animals. E manc che ci partoccia its fis artificials, neroi ad esser chiet. E las novitats ossa o Corinna Schmidt.
5: Provide la cialira alla sicira an la grande parte dels centuns alla svisnankas in Svizzera ordinasch cumons de farfieu per part er absoluts. Prest en tutels centuns vala entant in scumont absolut de farfieu en il liber u in scumont de farfieu de tirs u en il guaut. Sulette mein en il grijun ne vala ne gin scumont general qua pon a singula svisnankas zidir acnes regles al mein per il territori abita. La SBB vuol remplazzar sia tecnica da regular al traffic de trens entras in nov system digital. A partir del 2030 duen uscia, de pli trens puder cursar sin la reit de via 4 comunicescen las via 4 federales. Ozzendi, vegn al traffic de persones e de rauba, surveglia di e noc en las centrales de managi. Per er poder adempir quel spensum en l'avenir con il traffic in ils binaris che crescia, dovria al sustende d'un sistema digital. Per quel vuol la SBB investir maximal mein 280 milions francs.
2: E du scheia ossa ai exterior, an ples lis par la situazione d'incentis de got, ai manc pi moment da secchietar un po'.
5: Sin l'insel de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut entant sot controlla. La situazione sa esse migliorada marcante mainsch co quacals pompiers andic en vers le metur de novitats e RT News. Ils pompiers aien combattil en tira noc in conte las flomas, pliras fischnankes eren venides evacuades. Del tot ne sae al privel però bec passa, providels ferms vents en la regiun. Pliers fieus pli pitschens stoppien vine van venir surveillats o schia als pompiers. A Madrid e la situazione dels incendis de Guaut entanza calmada, so ender prest inemna da incertezza pon radunt 50 mili persunas en les regiuns dels incendis de Guaut entant puspe tornar ene vos en Lurchazas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per deschnov vischnankes, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. Depi ir ne saien las flommas e las provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades vinevant. En vista al cumenzament de dina nova onda de cialira, ca podes durar fin dumengia, avertescen las autoritats però vinevant de din grand privel. Il producent d'auto sud-est BMW vuol stricciar radunt 8 mili plazze sin l'entiremont. Capitar, due quai entras la fluctuazione tirala, sco entras in programma de indemnizzazion sin base facultativa. Quai rapporta l'agentura da pressa tudestia. BMW ne fin ossa bec s'exprimide vartels plans. Il concern è dic sta l'ultim producent d'auto sud-est che vini a frida senza in gran programma da reducir plazzes. L'intera industria d'auto sud-estia patesce al moment de l'outsquitch de concurrenza e de prezz della China. La popolazione globale a con il di de dots duvra si les risorses naturales viva teoreticamente a partir de demaun fin la fin de l'on sin credit. Quai almain pertuciant materia prima au de baiver a mangiatives. I se tracta del uscenum na Earth Overshoot Day ca l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambient Global Footprint Network ca calculesce minchon. Per couvrir el besegn effectiv dels humans duvrasi 1,7 terras. scha tot els umans bivessen sco els umans en Svizra, fis quest didia sta als indisch de Marc. La calculaziun vegn faccia per mincia paiais del mond.
2: Jelas todas e cinch.
1: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Davide Vassella, el les devantar sindaco da Poschiavo, el è il sulet candidat. E semi davetam er ai campionati d'ingrond per Alessandro Solervo an vigor cals deis sis semi so in visitoi lumnezian avanci vos in la tribuna internazionale. E se la tribuna internazionale è schon Donald Trump sa metter an scena vol gugent ord vista Svizzera si odalem da passada pus peneda condulzariz dazis. La vista gesunga an pag moment cotternux. Ed in a vista gesunga dati per paia schon ossa.
1: La meteo.
5: Oz resti dec bel, cia e la poi magari dar in u lauto orizi local. I vim fitch ciaut, cun fin 34 grads el radion de Cuira, en so selva, cresce al termometer sin fin 31 grads, el engedine sin fin 30. De maun vini l'ura celiras, cun 37 grads el radion de Cuira, sortut vers Saira vini magari sur tratsch.
2: Dazis, it's Stadis Unies, e sortot Trump, che è una never-ending story. Ed uscea vinc crec osa en proxim capitel. Novs dazis si vede vender de passu, anstein da 10 osa 12,5%. Per la Svizzera vale da principe la tarifa ota,

0: Ons concurrents l'Europa lezzan 2,5% pi pauc dazi e tocca il Davos schins fa il quen e quei in certe maglieste dazi il mercato se le fiera hanno sinti più breges gewon.
1: Con grons che quei disavantaggi de concurrenza seggi propi dipende d'antone mince mai del prodotto export. Per quei in sto per isguardar chi vali bus semplicemente per l'antira Svizzera de Niev 12,1%.
0: In Sagin, tra gli altri, vai da 10% in 12,1% in sì. Certi dati si vengono avrei puspe come lei, also in sto proprio mi raminchia prodotto, scoi qual per tu caos e c'è proprio la mia data.
1: Speri il dati spiaulz, facenti bia interpreses d'anton sur tutta la munconza da sigirtat per savi planisà. Ci che exportesci, feci savens contracts mains or davon, vigini stoppi planisà investizions a lunga vista. Se la politica da duana se midi continuada main, seggi quei tutt auter che simpel per las facentes, gi Maurus Blumenthal.
0: C'è che vien propi e scoi se mida, quei che per tocca il dazio, quei feci greve da se vi, a quei buona main il mendere, quella mal sigirtat. Chien sa, boh, gli è quals 12,1% in Perussa, gli è in mia zona, con esilu, pibia, pipauc, a quei il problema da base.
1: Con fech che l'economia grigiuna sente l'ula fin finale ils novs dazis, se muo sapere ils proxims mains.
2: La popolazione da Poschiavo varoda de liger in nov president comunal, in nov sindaco Giovanni Joachim, el cala con si sofezi la fin di on. Per sia successione dati ena suletta candidatura per la prima già dalla Sanestra, e che è Davide Vassella. Con ella ho discorso Anna Caprez.
3: Davide Vassella vuol succedere a Giovanni Joachim scu podestà al timun del comune de Poschiavo l'Ancivegn. Il grand consigliere, nove lette, è l'unico ci va in corsa per quell'uffici. A Davide Vassella displeja ci hanno darò un combatte elettorale, dall'altra parte possa è l'usce er già planisir melder sia vita professionale a partire dall'Ancivegn.
4: Egoisticamente è un vantaggio perché posso programmare bene questi prossimi mesi prima di entrare in carica. Ovviamente dal lato democratico, politico, mi dispiace un po' perché per la popolazione sarebbe sicuramente stato importante e interessante avere due o più candidati per la carica di podestà, e anche a me avrebbe fatto piacere potermi confrontare con qualcun altro.
3: Per l'uomo da 40 anni non saranno le lavori ci occupano il comune politico novas. Davide Vassella è da 3 anni e mezzo come membro del Cusal Comunale e vicepresidente del Gremi. Dopo 6 anni lavora in un bureau di fiduciari ed ha inserito una sobgera esperienza scucciascier e chancelist del comune de Brusio.
4: Un'esperienza che si rivela molto importante adesso per il mio compito in politica. Da 3 anni e mezzo sono membro del Consiglio Comunale di Poschiavo come luogotenente.
3: Il primo passo che Davide Vassella vuole fare la nuova carica sia in giro di imprendere a conoscere il primo tutte le persone e le differenti funzioni politiche e di dedicare a numerosi progetti importanti per la genenza di Poschiavo. Ora vent tutta la revisione della planizzazione locale e i misure per far fronte alla depopolazione in Val Poschiavo.
4: Una priorità è sicuramente riuscire a ringiovanire un po' la nostra popolazione. Come altre regioni abbiamo il problema che la popolazione sta invecchiando, i giovani purtroppo non tornano come una volta in Valposchiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend, questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso quest'autunno a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno col nuovo consiglio comunale possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
3: Il presidi de Poschiavo viene circoscritto in un pensum da 50% e con Davide Vassella del partito Poschiavo Viva sarà la prima volta un podestà dalla Sanestra alla testa del comune. Da d'una parte sia el superbi da qui, dall'altra rende Davide Vassella era attento che la politica del partito non giova usce una grande rolla sul livello comunale.
4: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sì.

0: sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente, e come già adesso in consiglio comunale ogni membro del consiglio comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
1: Quels interess vules Davide Vassella risguardir er in avent, a partir del sprim schnir 2027, però allora il posizium de podestà da poschiavo. Più incerte spal momento in cui ci centa con el il cusal comunel, anci vegn, pels 4 sets, vem 5 persumas in corsa. La popolazione de Poschiavo elegge il Gremis il 27 settembre all'urna.
2: E con 40 ins les davantar president comunal, con 19 ins les davantar campion mundial. E du scegens di proxim tema. E di scurindet Alessandro Soler. La Lumnezia è stata ons e a decenni sin spodeca d'inia presenta a campionati d'Europa e da campionati mondiali da mountain bike e che resta uscita ersiva l'era Nino Schurter. Sper vital albinda tersnaus e question per la prima già Alessandro Soler dell'Umbrain selezionò per quelle scorse lanciata von la Findemda le scorse di campionati d'Europa si Monte Ceneri a Tessin. Avantci, Alessandro Soler, SMS sen viada vers il sit o Andreas Vieland anche faccia una curta visita. Tarel, a cia, all'Umbrain.
3: Arrivaus all'Umbrain era Alessandro Soler gist de return din da vos trenament avon che parter direcziun Ticino, avon che stia i palan prima ga en sia un giufna carriera ad in eveniment gron. Mo esci speci curses en pauet specialas, el se prepare sin quellas tot normal, el feci negins experiments.
4: Es ist bald, wenn man den Fahrtoll mit dem, wo mit der Rennen in der Hektik kann ich sehr, wie man easy tot mit dem.
3: E mi dabia, posse alla schia nie schia bo pli, per jetz so gi me mi etacht.
4: Ja, la lavur, letzte Jahr ich bin schon faccia, o se wir man mo pli, se preparabein, dormibein, mi abein, pito specifik, da kann klas kursus wengen.
3: Per Alessandro Soler, che gli sia dons e parte a scia il Davosonsco junior u Genif, se ne gine sorprese che la dominiau la selezione per quel spunt culminons. E l'ha nominata mai in musau stupens risultats feci constanz durant quella sesiun. I soldi d'Anton.
4: Si gira in levigement, perché quella fine mira va da pilen chazza della sesiun. Quella strihò in grona gries e mio calendar, quella sui scorsi. Du senti le schon eben in levigement, che ve contungiu quette che tolle lavura fa zenke fa zu un virne de sull'antire sesiun.
3: Mo se capesce sa di e insieme che mondi en vigur di Alessandro che frequenta sper i con bike e una scuola media propedeutica la scinumnada FMS a Ion. Il focus è d'anton si la carriera da bike, per quella data il tot di per di. Qua conferma nels genitors Beat e Carla Soler.
5: El lavura a Schifec, sin quella fina mira, nus es brutal los, el a effektiv fediau, da di a quella EM, a de a la VM, a di a creie che el vigne fal meir ot lunder.
3: Per se ve turna a casa cun buns resultats. En prima linge vai d'Anton Epper rimna experiencia, e lu spera Alessandro è da veni tras quella scorsa senza defects e senza rucla. Perché gest la corsa sil Monte Ceneri, sai di una corsa pulit pretenziosa.
4: E Jesus quene delle pi tecniche scorse che dat, vini in conto, già, io ho fatto bia experiencia in quel percorso, lanciato la sessione, vevo già l'audio in Sturz, che vevo sento stu in spital, d'Anton Tutinius la corsa. Ja, das sind ja drei buns Jahre mit Swiss Cycling, die wir mit Radiolokursen dabei haben. Das sind ein paar Schwadius, die wir dabei haben.
3: Per Tipps und Tricks an Alessandro Plinavone und Tier Vital Albin, lauter Lumnezian, den conosce eco e percours schoils Agen Sachs de las Couches. Tipps pudes è la sora Chiara da, ella che parte con las donas u 23, che d'Anton muort munconza de resultats e per via de blessures, bo venida selezionada e da scia sfurzada da persecuità quellas curses mo a juch.
6: As a lea mo ne si gira mara da mai che mu fra, e Alessandro asce i e quei per me in fet gron highlight. Ella è proprio giù greve se si unse. Io sono fit happy che el sai.
3: Che si il mainz ensecida la famiglia possi fa furore el tassin e pitart lu e la val di sole. Pil sustegn de la famiglia e cunzone de la sora che ha dina ida un pauet o davon qui exempel, ad e fu alau un pau la via per Alessandro e sel fec en graziaivels. Sil baic, leo sa la sora bupli da bia tips, quei temps e da dic vergaus. Ma per su enter, an se nu auter di Alessandro cun in suri.
4: El pacatà leo sa la da bun tips, ce leo sun ten caot.
3: Vol di?
4: O mi ci ton stat in percausas a casa, cin sa forse bupa te ciao vit londa.
3: E sciocco se giden franghe ils genitur scul pacchetà. Els candan ton sciocco già avonde da fa cun quattro affons, dus che volen diventa profis da mountain bike.
5: E io vuol dire sempre, nus vain upligè ni es sustenin els davon a davos per ascin eveniment, aber davos dir stat halt brutal bia lavur organisazion, nus ne un dus autors affons, nus luvrein, io magari in a grande challenge.
3: Mo che se paga o gest en tals moments schinni lauter wenn der realisa il siemi schoos Alessandro Soler gestatte von sia premiere ad in campionati d'Europa ed in campionati mondial nur che vegna di la caccia de medaglias culs meiers juniors del mund.
2: Und der schön stegni il spoiler sa Alessandro Soler mi scucci vo allora del nizza savexen nostras ondas der RTR. Je, dis 2 minutes passo las dodas. Il magazzin da mezzdem di il Svanchenov da Fanadoc fisiche sto Priscabundi è stata la producenta responsabile la novità o Ciro Corina Schmidt e dal microfono az o accompagnia Toni Poltera. L'intero magazzin che tezzen pac moments in nostra pagina di internet intir ed in traccia e dalla dodagemesa voi cotternox avanti con le gratulazioni.

0: Nelly featuring Kelly Rowland, Dilemma, e du scese precises du de gemets.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nostra cercella is oz piuttost vöde. Per cui continuiamo sus direkte mains con nostra cupina, per la cupina o Marlis Cajochen de Ruschein, telefonò a Zimbunura e la gratulesce a sia a biedi.
2: Also, nos gratulain, tata gratulation del Nando Buchli, e la sia tons, avendo gleit in scola, ad ec crec che la fe plisede di lua scola. A se lua alles nu la scadiola, che sa bai bassiola, la dama una buon chi.
0: Pel Nando Buchli, che fa el bugien in siu temps liber?
2: Il va, il venne di datat in Noel, ne vede fa fain, qua fa il bugien, allora se io fa lo al bugien, se lo da, arriva, e fa sport, se è qua fa.
0: Ma è una fine visita, ne fa mi?
2: È un pilonge.
0: Un pilonge?
2: È un giltasin.
0: Giolte sin vidal festeggiar anniversari ci es vol de pu. Ma Nando e mince che smarito la cupina ce l'eso scien flot e biedi e vo a gidere fir col fein. Nus giovigeins a torl bun e roz un bel di d'anniversari. E roce son las linges del telefono se ergia viertes per vossas gratulazions spontanes. Zanons ci 0800-2025-30 per telefonir, 0079-270-07 per scriver un WhatsApp.

0: E la prima gratulazione vien de Surain dalla Letizia de Plazes. Buonasera.
1: Buonasera. Io gratulisco il Bugena mio Beati Elia de Plazes che repetisce su Chisti a festivare oggi in Dijons a quello che si fa con il marcio della musica de Surain.
0: E alle lì o sei in vacanza se mi pare schon?
1: Sì.
0: O se ci posso dare un bel anniversario senza stuvare in scuola?
1: Sì.
0: Allora, tadlainz-nos la Società de Musica Surau con il Marsch Golden Bridge. Grazie per il telefono e bel sabato mezzì.
1: Grazie, Simeon.
0: Addio.
1: Addio.

La marcia Golden Bridge della Società di Musica Surau. Il nostro regalo di musica ci va a Surcastitel e Lia de Plazes e il festaggio sia undegevel anniversari. Una gratulazione in scritt via WhatsApp vainza surfnia ad esnia scritt. Nus lein oz de cor gratulà a Pascal Gian, sinziu curontava il gi de nascenza, gi vijain ad el tut bien vinavon. Gaudi oz tiu gi. De cor gi vija quai tia sora Ribana, Josef, tio figliol Gian e Lino.

0: Musica svizzera de Polo Hofer, nos continuiamo con le gratulazioni. Il telefono è usele Hilde Czarner de Verdein. Buonasera.
1: Buonasera. Io le gratulare alla Gianna Oyster e la Vernot zum canto Ochons della lavoro della posta. Lui è terceco quella canzone del letzte Postillon. Divisore questa canzone. E da vista era tutti bene, a buona sanadat, e era una plesur, in tanto era un sabato lavorare, a buon vivere mente.
0: Se ci potete gratulare alla Gianna e già vedere tutto il buon con musica ci si fa con ella del letto postiglione vom Sankt Gotthard der Lanzafit, che già grazie a Donna Hilde per telefono e bel sieve mezzodì.
1: Grazie, ma dem a me.
0: Adio.

0: Schritt im Schritt, hüpp, hüpp, mein Liesel. Nur sacht im Schritt.
1: Der letzte Postillon von St. Gotthard, Hans Meister, Kohl-Instrumental-Ensemble Meister. Nossa Surprise per Gianna Oikster, ci festage il 58 anniversari. Nus, nins de show a cuira. Lo es Daniel Weger, ci vesco gende gratulere. Allegra, meinsch?
2: Allegra, donna Natalia.
1: Ci podens tramettere il saluto d'anniversari.
2: Evesende gratulare a mes figliol, Gianmarco Weger, per 38 anniversari, ti ho visto andare fortuna e hai fatto due anni in di qui Stefano.
1: In quel caso non è giusto in vacanza, se sei scusato?
2: No, quella è in vacanza.
1: Forse c'è qui vengono in c'è più tardi. Oggi mi c'è anniversari, noi gratuliamo con musica del Il Sette Nanins e viva, fai un viva su Gianmarco ed Adele e c'è un bel sevamezzi, Sardaniel.
2: Grazie a te, ci arrivai.
1: Adio.

ils etnanins con viva. Bel, un pleasure, fa buona luna. Nus ein stello, precis, questa canzone da buona luna per Gianmarco Weger de Favuagn, el festaggi il 38 civil anniversari. E già ci non ho questo giusto do un giunas gratulazions, ne inscritte per telefon, te penso da spresentir mia canzone da state già da spö ans, also proprio già da spö begers ans. La canzone is nempe del 2008 e per me tutto quella simplemente per la state.

na na na. Per me torna lo stet precisissim usci la vida es limonada de Marquez. In 4 minuti is luna, las lingias de telefon sono in avent avviertas per vossas gratulazions cugendence nuzza gier la chance e fer un plagiaire qualcun. 0800 20 25 30 o in schna scriver un WhatsApp 079 200 70 07.

0: Hello again, Tommy Caden. It is precis luna. El telefon deia usa a Fedri Vero. Allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulazioni, Zoel de Firoz.
1: Precis. Gratulazio gente nostra mamma, Maria Vero, ci ha 81 anni. E a nostra figlia, Lorena Vero, ci complice 18 anni.
0: Also, oggi è all'inizio un po' in giù di cifre. La mamma con 81, la figlia con 18. Vengono loro feste giorni tutti insieme?
1: Sì, noi siamo la settimana per papà e mamma e fanno un buon giantare. Festeggiamo un po' con mamma e più tardi hanno ricciato, allora diamo la parte della figlia.
0: E ti aveva o papà loro di dire con la figlia di prendere dir con l'auto?
1: È questo attuale, ma non più lunch, perché c'è un bambotto all'esame e con quello si giusteremo già un buon successo per tutti gli esami che c'è là, e l'abbiamo l'esame di ciaccia e allora dovevamo la matura e giusto alla tutta banda fare giusto tutto in inna.
0: Lungo russo non ho in quel caso, ha?
1: No, in quel caso non ho il tempo per pluffreria.
0: E sei una volta buono, no?
1: Sì, sì, tipo.
0: Buonissimo. Noi ci facciamo tutto il buon alla Maria e alla Lorena. Tniens di mena era il polis per la Lorena per tutti gli esamens che la ho. Tadlains musica da megawatt con Heimatgefühl ed in quel caso già vici un bel di festa con tutta la famiglia insieme.
1: Grazie, Fitch, del bel di.
0: Grazie, Fitch, addio.

Per duas giubilares, weinset ed lo a megawatt con haibat gefühl e qui sun la Maria Vero ci festaggia lo centunevel e la Lorena Vero ci festaggia il desdocivel.

Etern püria questa canzone, Sasha, I feel lonely, del 1990. Non in touch. In 3 minuti quart per l'una, ultima chance per gratulare.

0: Ils Beatles con Yesterday. Non ho più un giun telefono e un giun scritto se ci des be enche da sordir ils bons pel bogne in giardina ozra metans quals a favuogn a Gianmarco Veger el fistaci il 38 anniversari Daniel Veger vava telefono per gratulere del giovis un buon divertiment al bogne in giardina
1: RTR las gratulazions.
0: E dice di Eperoz, io vi sento un bel pacifico insieme a mezzodì. Guardi, da davvero l'un all'altro momento un po' sombriva. Noi siamo in da mem da ciò e nasciamo in cer da mem celebranza da ciò la musica italiana, da mem da tutte di musica italiana per vostre uraglie. Mio nome è Natalia Weber, ste bain e a domani.
1: Il suo entro mezzodì da RTL. Con scoferides, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominic Pole.

0: musica per l'Ineschadin. Per tai. Per mai.
1: RDR.
0: Simplemein.

0: Las novitats ter RTR.
1: Claudio Zali Zeda, il presidente della Regenza Tessinaisa, si ritira suenter la critica. La situazione intorno agli incendi si calma. In Regione di Madrid dascien 10.000 persone evacuate per poi tornare a casa. De più di questi temi ad Laura, dati us e le novità delle due, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buonasera. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato la dimissione. In una brief al Radio Ticino scrive al politiker della Lega che venne ad aggiungere i suoi uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuol Zali però anche finire le lavori correnti. Con la dimissione reagisce Zali sin la critica che ad ina venire più da dauto gli ultimi dies. A Zali venne rinfacciato comportamento sbagliato in tre casi. La Procura Pubblica investigasse contro el, tranne l'autor per via busto uffici, per il partito Tessinaisa, an per cui pretendì la dimissione da Zali. La SBB vuol rimplazzare sia tecnica da regolare al traffico de trens in tras in nuovo sistema digitale. A partire dal 2030, due in uscia, de pli trens poter cursare sin la rete de Via 4, Communication Via 4 Federales. Ozzendi vien al traffico de persones ad rauba, sovelia di e noc en las centrales de managi. Per poter adempir quel spensum en l'avenir, con il traffic sin ils binaris che cresce, dovria al sostegno din sistem digital. Per quel vuol la SBB investir maximalmein 280 milions francs. Sin l'insula de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut entant sot controlla. La situazione sei essere migliorata marcante, ma in scopo che gli pompiers hanno dit in verso l'emittore di novità ERT News. Gli pompiers hanno combattuto l'intera notte contro le flamme, per le vicinanze erano venite evacuate. Del tutto ne sei al privo però ben passato per vedere i fermi venti in la regione. Per i fiori più piccoli stoppano in vino venire sorvegliati uscire gli pompiers. A Madrid è la situazione degli incendi di Guaut in tanta calmata. Sventa presto in emne da incertezza, pon radunt 50.000 persone nelle regioni degli incendi di Guaut in tanta puspe tornar in avos in orciases. Le autorità hanno abolito l'evacuazione per desnof vishnankas, comunicesce al Ministero dell'Interno spagnol. Depi ir ne seien les flommes in les provinces da Avila a Toledo bit plisse de rasades finevant. En vista al cumenzament de dina nova onda de celira, che podes far durar fin domenja, avverteschen les autoritats però vinevant de din Grand Privel.
0: La meteo.
1: Oz resti dech bel, cia e la poi magari da in u lauter urizi local. I ven fitch ciaut, cun fin 34 graz el radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 graz, ad en lendedina sin fin 30.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La fracziun della PPS Enil Cussegl Gronzo veng in nov president Claudio Zali ceda. Il president della regenza tessinaisa si ritira suenter la critica. Depli de quals temas de Laura dati us en las novitats della Strais. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. La fracziun della Partida Populare Svizra Enil Cussegl Gron ein nov president. Stefan Metzger de Zuz è venuto elegì a Cejun della Seside de Fraktion. El succede con quai a Walter Grass, ca presidiale Fraktion als ultims 5 ans. Metzger sese de piel 2022 en il Cussegl Gron, con 35 commembers a commembers presidiesce el os la piganda Fraktion en il Parlament Grijun. Il presidente della regenza tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato sia demission. In un brief a Radio Ticino scrive al politico della Lega che il vigna ad aggiusses uffici per il ultims mais della legislatura. Avant vuol Zali però anche fini giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che è dina vigna de pide daut als ultims dies. A Zali vigna rinfaccia comportament sbaglia in tre scas. E la Procura Pubblica investigation contro el, tranne auter per vide abus d'uffici. Pliras partides sessinaises am per quai pretendi la demission da Zali. A Madrid è la situazione dels incendis de Guaut entans calmada. Suenter prest in emna da incertezza, pon radunt 50.000 persunas en las regiuns dels incendis de Guaut entant puspetornar en avos en Lurchasas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per desnov Vishnankas, comunicesce al Ministeri de l'Intern spagnol. Depi ir ne sein las flommes en las provinces de Avila a Toledo, bech plisse de rasadas finevant. En vista al cumenzament d'ina nova onda de celira, che podes durar fin domenja, avverteschen las autoritats però vinavant de din Grand Privel. Ils Stadis Uniz schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin 2 u 4 chomes, quai comunicesce l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quai con la sicurezza nazionale. Tals roboters podessen venir duvrats per la spionage al u la sorveglianza. Plinavant procuras quai per ina dependenza economica dell'exterior. Roboters ken Jalubitz empero exclus del schumont. Quel d'estias surtout per tutia models della China, perché là vegna il sviluppo del tals roboters accelerà special mein.
2: La meteo.
1: Oz reschid ech bel, cia e la poi magari da in ulauter urizi local. I ven fitz ciaut con fin 34 grads en region de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 13 grads, en l'engedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La fracziun de la PPS Anil Cussegl Gronzo vegn in nov president e Claudio Zali ceda. Il president de la regenza de Sinaisa se retira suenter la critica. Dapli de quals temas ad Laura, dati osse las novitats de las quatter, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La fracziun de la Partida Populara Svizra Anil Cussegl Gron ha un nov president. Stefan Metzger de Zuz è veni elegia ciascun de la sesida de fracziun. El succede con quai a Walter Grass, ca presidia la fracziun als ultims 5 ons. Metzger sese de piel 2022 Anil Cussegl Gron. Con 35 comembres e comembres presidiesce el ossa la pi grande fracziun Anil Parlament Grischun. Il presidente della regenza tessinaisa Claudio Zali ha annunciato sia demission. In una breve a Radio Ticino scrive al politiker della Lega che venne ad adiuses uffici per il ultims mais della legislatura. Avant vuol Zali però anche in giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che dina venida plida da daut als ultims dies. A Zali vengono infatti comportamenti sbagliati in tre casi. La Procura Pubblica investigasse incontro el tanto autor per vide abus d'uffici. Plire partite di Sinaises hanno per cui pretendì la demissione di Zali. Suenter la perforazione del tunnel de base del Brenner tranter l'Austria all'Italia e nel dus tunnels principals ossa Colliai in cun lauter, quai confermen el Tirol del Sit alla firma gestionaria. Cun quai sae ossa perforats totals 230 km del tunnel de Via Fier. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sinils binaris. Il tunnel de base del Brenner doi remplazar al trajekt de Tren Soles Alps che passa cient cunc antons vils. A scursenir al tem de viadi de Minca a Verona per bun 2 ures sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel doi esser a fin al 2032. Il musicist irlandais Glenn Hansard è mort, quai comunicesce ses management. Il gitarrista, centadur de 56 ans, è mort darin accident cun tuff. Glenn era vnio nurà al 2012 cun in Oscar cun Falling Slowly per la mire canzun, quai en il film Once. En il film ha l'irlandais Setz giugà la rolla principale sco musicist de via. Vigna conoscent è Glenn, als ons 90, sortotsco centadur della band de rock The Frames.
2: La meteo.
1: O tresci dec bel, c'ha e lai poi magari da in ulautur urizi local, i vent fitch ciaut, con fin 34 gradi alla radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 gradi, ad en l'engedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Una nuova collezione tra Trasursese e la Nagedegnota, per velos da montagna e viandanz. Una veia che ves prest faccio naufragi, con referendum.
2: Potrebbe essere fich letz, ci potrebbe insomma festival che è un prima badileide, che invece è potere otter, ad allora fissa quel Julier Trail e fissa mai davanti realità.
1: E più tardi negli magazzini ricordenches da, a e per Genova.
3: E per me Genova è qualcosa di molto speciale, già c'è mia babuns che erano già là, avevano la pasticceria e mia nonna che aveva terribile gente. E per me era che proprio qualcosa speciale.
1: E speciale Oz Jansen alla pasticceria Klein Guti, che è allora la seconda parte del magazzino. Bel isches con nos, mis nom Toni Poltera. Il pass del Gelgia o una nuova collezione. Diciamo che è survigno in una nuova collezione. Il prossimo sussons viene viaggia il Julier Trail. E dice che è clear e va per velos da montagna. Ma è per viandanz. Oggi è la prima badilada. Federico Belotti.
4: Pissieira vinca la ruta sul pass del Gelgia per mountain bikers e viandanz. Passa 2,3 milioni di francs in mestescia nel comens da Sursese Silva Planga, sostiene l'atelier del Mang Public. Daniel Basescia, il presidente comunale da Sursese, s'allegra.
2: Quello è un importante momento se ci potremmo allora ufficiale collier Sursese, la Val Sursese, la destinazione turistica con la Nagedegnota. Ad accosto per Ainza ci che il dat e da differenze impulsi positivi.
4: C'il trail sur il pass del Gelgia poner realizzò o da fare un po' con cletch. Il sovrano da Sursese, Solion Passò, approvò con scherz 51,2% il progetto, contro il tal ci era nia lancea il referendum. Bec dispitevel era il progetto Silva Planga. Lo o la radunanza comunale approvò il Julier Trail con 79 votes, angal 2 vevan decna. Daniel Bosshardt, il presidente comunale da Silva Planga.
5: Es ist ein Teil vom Velo, nationalen Veloweg Nummer 1, der die ganze Schweiz führt. Und wir sind der Meinung und überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, die Velofahrer und Wanderer von der Kantonstrasse wegzunehmen, neben durchzuführen, weil dann auch das Erlebnis noch viel grösser ist.
4: Er ils directors de tourism del Sursese Albert Krucker e Jan Steiner della Nagedegna lodan il projekt. El seja in crap da miglia, ci continuesce col master plan bike, ci vigna perseguitosi vada Blairsons.
6: Ich glaube, es ist auch ein weiterer Punkt, dass man die Sicherheit am Julier für den Langsamverkehr kann steigern kann.
7: Jetzt mit dieser Lösung über den Julierpass haben wir einerseits einen Trail, der für die meisten fahrbar ist. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man den Bike-Trail oder die Bike-Fahrt kombinieren mit dem Postauto.
4: La nuova ruta per velos e viandanz sur il pass del Gelgia va per part sur sendes existentes. Dus terzas dalla ruta vignen viageides del tutta fac da nov. Manader del projekte Lukas Häusler dall'interpresa Allegra Trails.
8: Dass man gut fahren kann und vor allem in beide Richtungen, das ist auch die Herausforderung für uns, sonst bauen wir sehr oft Wege, die primär zum Abfahren gedacht sind. Da geht es jetzt wirklich auch darum, dass man es auch darauf sehr gut kann fahren kann.
4: La vertura del Julier Trail è planizzata in la primavera di Lion Dumela e Banciocci.
1: E non stangi stangrigiung e medaglia la politica cantonale. La frazione della Partita Popolare Svizzera nel Consiglio Grand o un nuovo presidente. Le novità con Corinna Schmidt.
9: Stefan Metzger dazu zu Evgenie Giacciagiunde la Saside der Fraktion der PPS. El succede con quai a Walter Gras, ca presidiale Fraktion als ultims 5 ans. Metzger sese de Piel 2022 en il Cusel Gron, cun 35 commembers, presidesce el os la piconda Fraktion en il Parlament Grigiun. Il presidente della Regenza Tessinaise, Claudio Zalli, annuncia sie Demission. In einem Brief a Radio Ticino scrive al Politiker della Lega che el vigna da Giuses Uffizi la fin de September. Con quai reagisce Zalli sin la critica che dine vigni de Piedadau dels ultims dies. A Zalli vigna rinfacià comportamento giubagliar in tre scas. Ella Procura Publica investigesche encunter el 30 auter per vide abus d'uffici. Pliras partidas tessinais as even per quae pretendisie de missiun. Fin la fin de la legislatura, vein Zali remplazzad al consigliere nazionale della PPS, Piero Marchesi, la socialdemocratica Marina Carrovio surpiglia al presidi della regenza.
1: Proxim tema, il tunnel da Basa del Brenner ci colliesce l'Austria e l'Italia. Si va dat oz e il tunnel per furo.
9: Con quai en els dus tunnels principals osse collia in cun lauter quai conferma al Tirol del Sit alla firma gestionaria. Tot els 230 km del tunnel de Via Fir seien perfurats. I se tractia de din moment decisiv per l'Europa sin ils binaris, uscì las autoritats. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de tren sur les Alps che passa 151 vils. Con el se reducesce er al temp de viadi de Minca a Verona per bun 2 ures, sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. La Regenza Tudescia vuol scursanir la promozione per energie rigenerabili, sco part de din paquet de reforme de la politica d'energia. Uscia, due in possessurs de chases, can in indriz solar pitchen sin il tech, en l'avenir bec pli sovenir de nesta promozione. Plin avant, ston quels vender l'energie supplementare sin il marciad energie liber. Ulta de quai due venir schiaffi impuls per construir novs parks solars ad event en lieus nur calareit d'energie po er prender si quella supplementare mein. Organisaziuns de l'ambient criticescen che vengono con questi plans frenà il schlargement della energia regenerabla. Ils incendis de guaut devastans enturn Bordeaux en sa stabilisats vinavant. Quai annuncien les autoritats franzoses. Bun 60.000 persunas evacuades de 30 vischnankes daschen questa saira puspet tornar en avos en lor chasas. Almain per il moment. Ils pompiers fan però quitats che la nova onda de celira alla sicira continuanta podessen buspe peggiurar la situazione. En Francia ven specia fin 40 grads. La tirs vengen ferms vents a sitz. Ils Stadis Uniz schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin 2 o 4 chomes, que comunicescia l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quai con la segretza nazionale. Tals roboters podessen venir duvrats per la spionaggia o la sorveglianza. Plinavant procuras quai per ina dependenza economica dell'exterior. Roboters ken Jalubitz en pro exclus del Schumont. Quel des chas surtout per tutiar models de la China, perché là vingel svilup de tals roboters accelera spezial mein.
1: Jelas cinch e doch.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E noi siamo anche alla seconda parte a Genova, tra le ricordanze da Giuri Kleingutti.
3: Che era qualcosa di bello per noi.
1: E di co ed ossa, quel nuovo possessore, bec della famiglia, ci tiene però anche vedela tradizione.
10: Perché Kleingutti è un locale storico e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale.
1: Il non pasticceria Kleingutti dati anche degna e nox in faccia visita. Estate italiana e non tenox un pack moment ossa.
0: La meteo.
9: Demon es il primang dec bel, also entre mes di so fu magari vels de nivels pli spes, so tot en les montagnes sei magari da orizis intensivs. I vince liras, en la dune de cuira, cresce al termometer demon sin fin 37 grads.
0: Vias e traffic.
9: Sin la autostrada a Tredisch in direction cuira, stagne al traffic trantach Rottenbrunnen a Rechenau.
1: Estate italiana, tema da paese per RTR. Tra i redattori da viada tras l'Italia con una prima affermativa che si dice Genova, in marcia per la mar, marcia principale della Liguria e ci è in marcia dox. Con Genova, collega er il scrittore in genese, Giuri Kleingutti, si è ricordato.
3: Genova è per me l'unica città che conosceva già da piccolo in su. Con 3 anni sono mia la prima volta a Genova e dopo quella volta a Duna d'Arciò. Forse mince al primo, forse mince 3 anni, e un tempo che aveva 2 anni, già avevano mince anni la città, già. E per me Genova

0: Ja, das war proprio ein Boom auf ihr. Aber für uns war es interessant, dass er zuerst gute Femme. Als er Döffels Rösa, con Marzipem Rösa, ich sitze in die Wände, dänse, tot, che so so viel bell per nos.
1: Ozzo, Diori Klanguti, beim Boot Uccantignons, e da Betesha con sia famiglia, sensis beim Puril sper Sameden. Als ragorda, con ils Gijains, erang bagn, di Alogi, da Caleda.
0: Sì, faccio. E loro non stavano più tardi, al primo, la prima volta che sono mia giocata stavano mia nonna e mia barba in una chiesa o su sur na loi non c'è dare la pasticceria invece più tardi e mia loro pigliava in abitazione ci dare sur la pasticceria svessa e loro non stavano loi mezzo la città veglia.
1: La pasticceria Klanguti, il daciadro ant numerose vacanze da stat per Giuri Klanguti. La pasticceria esiste anche oz a Genova e nostra redattora, la Fabia Caduff, è ida a fare una visita.
2: Fratelli Klanguti, esi de legger si spassa tras il centro storico genovese e si entra a surveng l'ova in buccia tant da guardar sulles creaziuns duces ma de la savur fina. Schel caffè non es più in mans della famiglia Grigiuna, vegnan fattas las specialitats culs recepts vels dels Klanguttis, declara el possessur actual Carlo Ponte.
3: Perché Klanguti è un locale storico con gli arredi storici, con dei pasticcini e dei dolci che sono nati nel 1800 e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale, quindi restaurarlo ma non cambiarlo.
2: La pasticceria Klanguti non è una de bleras, ed è una con renom, Ordvart da Genova, la città del port in quella che del 1828 hanno els quattro frars Klanguti fonda la pasticceria. E ti ha plagiù usce bene a Genova, ci sono stati qui a impedir sulla barca vers l'America, qua ci fus in sé stato il plan. Dels clients dels Klanguttis tuaceva tut queci deira da nome da pom da quella volta. Usce deira al componist Giuseppe Verdi un ci geva ainte d'ora della pasticceria. Se l'ha scritt part dell'opera Falstaff ainte il caffè nu seia, ma l'opera esamo oz omnipresente tanter tut las tortas.
3: La famiglia Klanguti dedicò poi a Verdi una brioche, un croissant particolare che chiamo Falstaff proprio in occasione della rappresentazione al teatro Carlo Felice di Genova dell'epoca della famosa opera Falstaff. E quando Verdi assaggiò la brioche disse al Klanguti che il Falstaff brioche era molto migliore del suo e scrisse questa cosa su un bigliettino.
2: Una brioche con nocciola hanno els Klanguttis dedicà a Verdi per til cufortar perché c'è il successo che già con l'opera da Falstaff non è arrivà molto meglio del mio, uscì il commentar del componist. Co Giuseppe Verdi da quella volta frequenten oz
4: Stefano
5: e Rossano
2: il caffè. Els nu viven a Genova, ma mincia volta ci sono in città vegnani la pasticceria dei fratelli Klanguti.
4: Quando veniamo a Genova spesso ci serviamo di questa pasticceria.
2: E perché?
5: Perché è un luogo molto bello, molto caratteristico, tranquillo, e sempre splendido anche dal punto di vista estetico e poi i prodotti sono molto buoni, la pasticceria è di grande qualità, di alta qualità.
2: Anche lei per questi motivi?
4: Sì, è elegante, silenzioso, dà un'idea di prestigio, poi c'è la suggestione di Giuseppe Verdi, per cui è bello venire qui, sì.
2: La pasticceria fa parte dell'istorgia da Genova, osce al possessur Carlo Ponti. Curcelà surtut la pasticceria con regis grigiunas al restaurato tal local e leva c'è il spirit da quella volta vender ciò più ferm nam pro.
3: L'investimento in un locale come Klanguti, come in altri, è un investimento.

0: impatto anche sulla città, quindi sul mantenere ancora in vita un locale, un esercizio commerciale, che rappresenta la storia anche di questa città.
1: La pastizzeria è frequentata bene.
2: Buongiorno, mi dica.
3: Buongiorno, mi dà un drink, per favore?
2: Piccolo o grande?
3: Piccolo.
1: La cameriera declara che i vengono sempre i blers turisti, ma i blers persone di Genova. Blers hanno algordanze della pastizzeria, i niven da più bot e per cui i rotz.
2: Arrivano tanti genovesi che hanno tanti ricordi perché venivano con i nonni, con i genitori, quindi è proprio un ricordo ed è nel cuore di Genova e dei genovesi soprattutto e molti turisti che vengono a vedere.
1: La brioche Falstaff è sozzamo un dels prodotti concienzi della pastizzeria, ma ora quando tutti arrivano clienti e clienti è per la torta cena. Ci desfatta tante rotte or da pan di Spagna al marsala e crema zambione.
3: Questo è buonissimo.
2: La sera, è la torta.
3: Sì, bontà.
2: È buona, è buona.
1: Tradizione viva. Usce c'è una bella torta, ma bene la brioche Falstaff con crema da nuss e spamo oz comprar. E qua per fin, entin un sacin de palperi per tor consai, con su la dedicazione de Giuseppe Verdi, molto meglio del mio.
4: Das ist Wahnsinn, dass ich wahrscheinlich in Proxima Giacci in Genova ex in Visita tra la pasticceria Klein Gutti. Ich dich wahrscheinlich in Proxima, Wahnsinn eher, und als in unserer Panel Internet rtr.ch. Nosser Redaktor Enjo Daviada, wo deckt also schon nies Antini Proximli, della estate italiana Proximli d'etapa, che è Bologna. E naturalmente in generale allora essere il tema, tra l'altro, il ragù alla bolognese. Da ple, cadetze nostra parente internet rtr.ch, da ple dati un bun in ora, c'è nom Lo Spontino, Cotter Nox, Fabia Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler ci racchinten de lor avventures da dots an Italia. Responsabla per quel magazzin è stata Prisca Bundi, le novità Corinna Schmidt e del microfono Toni Poltera.

E tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Teddy Swims e Bad Dreams. E schlet semis da tier che ci pertoccia il calcio an Italia, il balapen sen scalim da club.
1: LTL unic e simpatic.
0: Il club di Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Pep Guardiola, nier Mario Balotelli, Els Tozon Porto. La scalox da Brescia Calcio. Osa è l'istorgia da quel club, da quella unione da Brescia Calcio, appunto, istorgia. Il club da tradizione è a fin che ci portoccia giuristica manch ins e ia alla liquidazione. Nia fondò il 1900 sia della stad 2005 ins e nia patto or quasi per decrocia di ballapeda professionale della Serie C in Italia ed ossa e ia giuridica manch a fin Brescia Calcio dati in calzen beple. E ci noce gli osservici ci Baggio, Pirlo, Toni, Guardiola e Balotelli per il loro club. Els on simbranti ne da piboto pitart ciuia pidei di pipag dei per la scalux da Brescia Calcio ma tutegna don ei in club pipag in Italia c'è la gazzetta dello sport per scrivers at Londra niosa forza per dreccio ci sono.

0: RTR Sport.
1: Che monta ci Gianna Vudagna in Ceci Lugano fo alla seconda ronda della Conference League che ci partoccia il sa qualificir in Giorgia avanti per il Perdex incontri il club da Ducangi in Anol Angal Gudania ossa però Orzoura Ani Kosovo Mainitz Tesenese Sean con 3-1 che alla seconda mesedat. Ancet oi Fitch Bainz in prems 4 goals casen tots crudos an terma da Mianca in Cardoura usceci in spolo vec. Bunga speranza ci che ci partoccia la presezion da Lugano ci che vo an avant per ci els spadec domination finosa che la partita giueida en giugantin minutes Lugano magna con 3-1.

0: Il di der RTL.
1: Ja, mes jamna sera, che uvegn la servesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E da quels discaults dati novas della politica grigiuna. El Cusegron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonda a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de Vos Tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El Cusegron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament Grigiun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politic, Josefinoz el Tessin. Al president della regenza tessinese, Claudio Zali, ha annunziau sua demissiun. Al politiker della partita Lega seratile la fin de settember de seu offizisch comunista de construzione d'ambient. Seu successur diventa Piero Marchesi della partita popolare. I offizi de manale regenza sopren la socialdemocrata Marina Carobbio. Als Davos dieser als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Adel veniren facciau in Treiskas in sa deportage Biau. Den trauter interquera la procura pubblica tessinesa in Caspus aivel d'abus d'uffezi. In svelup positiv dati dudi dine partels fiuxe la Spagna. Circa 50.000 personas pompus bei turna in lo casas e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicià de turna. E la region turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al moment stabile. Denton al fiu gronza gli è un boso di controlla di nils pompiers. Pli che 2.000 persone sanstu i banduna lor cases. De quelle saschien 60.000 turna questa sera. Ne vende jevia pudess la situazione sa calma. Tenor al sorvetsch de meteo franzos, duai luda urezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quai è tot peroz, io gli visel vinuon in a biala sera cun nies program.
2: Seira Soncia con RTR la sesa mesa spegeco la Marella e davanti giangen a Nitalgia con Spuntino nostri collega Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler ir anche a Genova o cion a Bologna e tra nox Double Fantastic Aline.

0: In Hit in Italia, Bananarama, Venus, Gis Santia, ed essere Gis Pasolas, 6.
1: Sole, mare e gelato.
0: Ed è che le ore erano aperitivo, l'estate italiana che la continuesce per il nostro redattore Stefan Dobler, Marcus Petendi e la redattora Fabia Caduff. Ottimo domani anche a Genova, ossa schon a Bologna. Dies days any in Italia e vanno allora a fine Napoli, la fin finale. Oggi, da mezz'è, arrivosi appunto a Bologna, e la sempre prima impressione è tutto il programma che discorri els Andreis e il podcast quotidian Cotnox Spuntino o il nome.
2: Benvenuti al Spuntino numero 3. Bologna, arriva oggi, ed è 35 gradi. Al 29 de luglio, ed è botles cinch, coaduna, Stefan, c'è Bologna, cos nom na Bologna? Eremo.
3: Bologna è un po' stut, chat. Nasce, non ci tagli un po' di nom, si dice coaduna, stagliamo un po' un po' quel mood de descrivere l'Ursità era in un plaid. Non era a Genova, Genova si dice la superba, e da per esempio Venezia ci dice la serenissima, io se sono a Bologna e per Bologna non basta più bene un plaid. Questo

0: Università,
1: l'università, precisi, sì, eh?
2: C'è la dotta tradut.
1: Ma io non mi vengo giusto di mai in quel plan.
2: La sapienti, la sabbia o la...
1: Hai, sì, la dotta, invece che a Bologna, la grassa, la rossa e la dotta.
2: C'è, qual è la tua prima impressione, Fabio, di questa città?
0: Oh, super. Also, tutti i nostri sentimenti a Genova, e sto a dire Bologna, mi senti meglio a Genova. E non sei del tutto a morire perché, also non è neanche qui o c'è lunch, però io posso mettere anche quello che fare con quello che ci più avverto a Bologna, e non è così stretto, le giacine, di per sé, piuttosto le vie più larghe, le giacine forse più alte, più orbiote, e non è così stretto, io credo che questo fa errore. Ma da de bonder se qua resto se.
1: Ma a tu vis bler da Bologna? Noi sono per i vis. Gli altri in costituzio di stazione.
2: E no, pur ci lasciamo arrivare qui nella Champagne Crescere da Genova, per un po' di gilus. L'una ha fatto però 10 minuti da qui in su e wow. Also, i svezze, i sbade, la storia di queste cose. Baselgia, cattedrale, qua sono brutali e siamo con ci a mangiare in tar. A Stefan dit Bologna può attraversare un giorno intero si piove senza venire bleccia e qua torna. Also, tutto è sulle arce, che ci spacciamo in arzo tanto e qua io desidero contro la pioggia, ma anche contro le gelurs. Also, è stato qui qua in l'ola. Also.
1: Ed è un ficcio agreabile, è un ficcio agreabile.
0: Con le slaubes.
1: Preciso. E perfino musica, ora qui è sulla piazza. Forse si adalde un paio, ma è la musica e qua è proprio musica tagliauna. A Bounce Hotel, Fabrizio De André, super.
2: È una proprio... In questa mezz'ora ci sono qui in giro visto più musicisti che in dos di Genova. È un plan di pranzo per domani. Le sue recentare la canzone di Matteo, qui sulla piazza, forse giusta, e allora tradurre la prossima canzone.
0: Ma posso tradurre un po' in cotone Matteo in italiano?
2: No, questo arriva domani. È una decisione, è stato esercitare un po'.
1: Ma tu hai tre plezzi, Marco.
2: E non sa morda d'ora, non sa morda d'ora. E stiamo, andare al mondo in paese.
0: Ok, ok. Ah, e c'è ci desidera qui a Bologna? E questo già bot, sta ne bot svergognare noi già, non vai a mangiare a neanche un gelato.
1: In qua tutto questo tempo.
0: E avanti, ne ha visto una gelateria e ne ha pensato, so, questo però, se sono in Italia.
2: E con loro?
0: In sé, stai a mangiare mince di un. E, fantastico.
2: Fantastico.
1: Qua c'è del caffè, non puoi ne pretendere. E alla di te, da questo tempo ci aveva beduai, io sesi forse cinci. O seis, já
2: o sa. Ela é bem just nuel. Cinque, seis aval. Gosto de ir aqui a banho. Estou a dizer.
1: Super.
2: Cê estás plando mais, Stefan?
1: Já não sa próprio, amor. Cê já diz. Also, em minha casa, der tchau, escoa de uma, e ir em tchau, de la culinária. Escoa, tchau, pil, per mãos, qual lá não sai, amor. Já na força, uno, c'è l'idea, mas eu sou um tchuter, que esta sai, amor, só qual funciona próprio. Cool, fus. Bologna era un po' concente per avere scuole di cucina, scuole private di cucina. Also proprio se tu arrivi per una cesarina a ciò per cucina. E se era blesna un quai, e loro fossero super happy.
2: Ora avessi meritato in
1: classe. Ma appunto, qua è... Di una parte, se vuoi essere spontaneo, sa però bene un di tempo e da dire proprio a chattere di un non è di una isce simple, qua invece siamo a tu io ero.
2: E il sviadis essere... da hotel, le, di un anno.
0: E si fa in per passo.
2: Il disco più corto che ci scraia. Tu hai detto però, qua c'è non online o da per tutto il mondo, spaghetti bolognese, qui tagliatelle al ragù, qua è il tratto che tu sei stato al cliente.
1: Io credo, ma appunto, scusate, Bologna, la grassa, con c'è per i scemi e le appunto, per la mortadella, per i nulli spaghetti alla bolognese, qua dicono tutti bene nulli a questo di Bologna, non dicono quella, appunto, le tagliatelle alla ragù, qua fu sgarantire un tratto di ricinata, io credo, tortellini, tutte le varianti, io non so proprio ciò, io sono proprio ir in cerca. E tu?
0: Io ne sto già ho stato di un po' c'è feci di mangiare e le si fa e allora sto da là fa qua è forse in istorgino o là qua è in

0: stargindos e differents temas, però se ne decis che les ire vaire che fa ora Bologna. Les discorrir simplemente con blera gli autri da qui, per cetera ora che ci fa nir special Bologna, che ci fa... Hai forza che i storgia collini air con Bologna, also c'è un po' proprio badair a quels da qui. Mm-hmm. Quel segno. Non te vaire se... Se chatla. Ah. Les, hai. E tu?
1: Ma appunto, musicisti e musicisti, hai qui crei a Wanda, e ir proprio persone dell'Italia, per cui è male che vorrei mangiare bene di domani. E mette avanti, cioè, è passato fin già forse per primi contatti, e allora provo a fare domani tanto come possibile. E ci diciamo, da fici noi, e si sbada, ci desse una città, un'università, e fici per gli altri giovani, fici per i giovani, fici per gli studenti. E questo va a contrastare Genova.
2: Ma Marcus, tu hai detto, al cominciamento, hai detto che il primo di tutto va a venire in un mercato a comprare un strumento. Mm-hmm. Io invece hai senza strumento, hai un fisco, una mondarmonica.
1: No, a Genova non hai nulla fortuna, quelle bottiglie che c'è non avevano un strumento dovrato. E voi sapete con quanti bagagli c'è intorno e hai comprato una chitarra che poi ruota, quella a Genova non hai città. Qui è forza chatta e non ha più di un preis di un musicista che viene a conoscere. Questo è il nuovo plan.
0: È un plan buono che c'è questo uno per tre anni in mezzo caso.
1: Hanno una banda pruna, per cui c'è abbandonato questo spuntino e anzi la cerca. Quando continuiamo ad una su rtr.ch o domani a buon'ora al prossimo l'Italia parla così. Le set idee su Radio RTR. Alla prossima, bella sera.
2: A domani.
1: A domani, ciao.
3: A domani, grazie a voi tre, Fabia, Marcus e Stefan. Elsie e Pernox, uscire per decrocere le orecchie, ils e il nas per l'Italia. Antun estate italiana o nom. Cotternox. Domani scudecci anche Bologna, si vuole allora in avanti a Roma ed anche a Napoli. C'è la nostra panna d'internet rtr.ch, lo che te zitz malezzi, non ci sono tutte stose, ci sono tutte facce, ci sono tutte via ed anche un po', senza via ad amfienosa e rende amici casta far in cook. Musicalmente, Steinsen, gist an Italia, già in trinti z'grons da Delster, neck. Ci sei. 2.

0: puls della musica.
1: Sera sonja con RTR, che fa il sto, la sesa mese da Ticò La Marella, tant'ant der Leinsen anc Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Al microfono a sua compagnia, Tony Poltera, faccia una bella sera, galdì e faccia pulit, e tot, chi sapete, vin, bum, square, la musica ci va in conto.

0: RTR, la Marella.
1: Psst. Acqua in bocca. Gini la italiana, questa tratta da Zicen che destra sta il cialau. Acqua in bocca che vuol dire quescia, tempertei, gini gin, nieba. Psst. Sa ben esser che qua ha dato il nome al protagonista della storia che noi frequentiamo, quella di Agent Acqua. Bu forse in bien compoint James Bond, na. Agent Acqua ha investigato. Bepiela Zupada. Il nome andrecci dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la seconda guerra mondiale il commerciante de Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi stosse ve Plinio Zala era nigin agent professional e la spionage co persona privata, persona civile. In una storia impressionante, in una struz de cre, in una incredibile che Romana Costa scoverte un buon squatterons cu quella Marella è venida realizzata ad emessa. Durante questa stat repetinza ni scienza revivere in qual Marella sco ozzeba quella d'agent Acqua. Il historiker Sasha Zala e il biedi di Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità con fa orden ils reports historics de ciutat. Ad anciet de scavernè, recercà e la historia. Bien divertiment.
0: La Marella.
2: Il 7 dezembre 1933 in Val Puschlef, a Campascio, pochi chilometri da vent al confine italien. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclinia.
3: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
2: Ed es il prüm rapport de spionage per il servezzen d'informazium dell'armada svizzera de Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
3: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
2: Zala es Chemiker e fo commerzi da Wien. Se svignes un dall'altra part del confin sul territorio italien. E, precis per vide quello, Paul er durant la seconda guerra mondiale viaggiare ad una de ciò sul confin. Lo ramassa l'informazione sulla situazione in Vuclinia, ma er in Italia del Nord.
3: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist er in den Händen der Deutschen. Und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Acqua.
2: Zala non es un spion professionell. El spionesce scu persona civila sod il pseudonym Acqua e quei co bot due sans alla lungia. Dalla fin dal 1933 finziava la fin della seconda guerra mondiale. Una centina di rapporti da spionaggi su della situazione in Vuclinia scriva in quel tempo. Rapporti ci dem perduta di un capitolo inconsciente della storia svizzera.
4: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
2: Clear, usce fontemas da spionaggi sono nides normal mangia d'una da lum distruttes, mazzinedras, que per fir giovanir tuat il stizis. Dice Sascha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessant, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quist rapport secret et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il documents secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon ed el fore cerchas da vart quist fenomen rir, c'el nomna spionagi da milizia. Qual ciò sa tua dotter scul spionagi glamourus alla James Bond.
4: Questi aspetti, diciamo, del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
2: E precis su da quists eroes da minciadì, scu Plinio Zala, a stratta quista Marella. Agent Acqua, mianon il spiun, spionage da milizia dall'armée da Svizzera durant la seconda guerra mondiale. Mia nom, Romana Costa. Milinovcentocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeda, il zalios un placciosi in Italia, il regime fascistic da Benito Mussolini, la dictatura Taliema con la Bescia. La nuova regenza Taliema proclama un armistizio ed asmetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il anterior zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht ed Ascia, occupano intend l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e Plemet a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel taliem. Al confin svizzer dal sud, per esempio in Puschlef, a sramassan schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica er per la Svizzera. La temma cresce, cioè la Svizzera potesse nir a taceda ed occupata dal Studasz. Il Studasz liberation a Duce Mussolini e quel, dipendente alla Germania, inscialesce un ultim court regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
5: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il Duce parla agli italiani.
6: Per non tenere italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
2: Il più grande prievel per la Vuclinia è in questo tempo da servire alla Wehrmacht, eventualmente con passaggi, a cas c'al studas as vessen da stovare trer sur Stelvio e Brenner. Usche dvainte la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitifs sper partisans, truppas studasces dalla Wehrmacht, fascists, taliems ed alpini, tuats, sun in Vuclinia presents.
7: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
2: Präzis in questo tempo, in mezzo alla seconda guerra mondiale, la fin dell'anno 1943 comincia Plinio Zala si attività con spion. Zala, 48 anni, marito e babbo tra i suoi fans, ha studiato chimia a Berna ed è stato da ciò tornò in avos in sua patria, il Puschlef. El ci discorre tu d'asci ed è commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinò per spionir. Quinta la bie di Sasha Zala.
4: Essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
2: In più è Pino Zala una personalità di Laval. Elle si duna etna mai Zala Laridi, e in questo tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quei cobbe 3 chilometri da vent al confine a Campascio. Da fatta piloti in Gleis, ci svevan placios in Buclinia e mi piglio su, già c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
4: Il nonno era una persona di referenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna, che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
2: In famiglia, da Racuncain, c'è il nonno, ho fatto durante la guerra una sorta di attività segreta. Ma la dimensione di questa attività di spionaggio, quella spugnita alla luce, curcia la famiglia o c'è tu questi documenti, c'era la morte della nonna, per caso, salgorda Sasha Zala.
4: Abbiamo con una zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua. E io ho cominciato poi subito a leggere.
2: E Cecia l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi c'è il nonno scritto da dicembre 1943 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da code Acqua. Copcios è supposto entro altri documenti il accesa Campascio. La bie di Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion. Qui non era una storia, una leggenda dei roes ci squintemo in famiglia, quei tuat es propcia capitò, la comprova es uossa summaisa. Il problema, tenoriz rapports non es a propcia clear per ciccia il nonno alias Acqua o spionò, dis l'historiker Sasha Zala.
4: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa a Lerche, ma non c'è scritto chi è Lerche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
2: Scu director del posta per scrutazium documents diplomatics della Svizzera, essa sa zala propcia alla Fontema. Elon empe sia bureau enti l'Archiv Federale a Berna e precis lo chatteler la soluzione per sia domanda. Ci es insomma qui schlerchi e per ci ossia non propcia spionò? Genza giusti sembel, ent in questo archiv, in ocials rapports del spion e non Sasha Zala, sum intent deponos.
4: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, sei comodi per favore.
8: Grazie mille.
4: Questi sono i documenti.
8: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
4: Questa è una scatola d'archivio e contiene il dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
8: Ecco, questi documenti sono già poi un po' patina, sono sblaccia, se si potesse dire. Quanti documenti sono che?
4: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti, Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi, soprattutto delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
8: E scuol podia copcere il rapporto su scheccia hai su ben di?
4: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava alle Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
2: L'Erche, Büro Bernina, Büro Righi, ossa un zieva l'outer. Da spera il dossier da Senon a muossa sa schazzala encia quel document relevant, ci comprova definitivamente che il non ha proprio spionò per il servizio di informazione dall'armée de Svizzera per l'uscedit Büro Bernina.
4: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestal, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizie.
2: E proprio er Plinio Zala ven manzunò in questo documento. Uessa è clear. Plinio Zala è sto una persona da fiducia, un informante del Büro Bernina. E questo Büro era un Büro regionale del servizio dell'informazione della Brigata de Montagnes Dudes dell'Armée de Svizzera. Un Büro segret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli a Sameden. Là nivan insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono Zala e Mramasso.
4: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
2: Is stus imaginer al militär svizzer derna principi li usils mems per vide la neutralità della Svizzera. Pain si provaivani dad observer davent dal puschlef che ci capite la l'altra parte al confin in Italia, ma qui senza gran successo, declara l'istolker Zala.
4: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e a Viano che stanno lì affacciati sul, come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono Keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc, come questa anche del Büro Bernina.
2: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E precisi in questo vacuum nasce questa iniziativa del Büro Bernina e der altri bureaus. Ci sono sotto messa la centrale del servizio di informazione a Lucerna, al famoso Büro Righi. Acqua ed altri informanti, a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta, Livigno, clappano nur incumbenzes dal Büro Bernina. Un certo sergent Gartmann da Samurezzen, alias Lerche, di mena Larsch, do il ordens, insieme con si assistent, appunto Pazeller.
4: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an acqua.
9: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens Deutsche Truppen bestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
10: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
2: Quist engagement per la patria nu dera senza list.
10: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
2: Il rapporto dal Bureau Bernina Spoler c'è mesolcina e sünde quist spiuns da fatta nie schluppetò. Ma scha quist om es mort propcia causa da si attività da spionaggi uscidera be un accident que nu so sche precis.
10: Ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera come purtroppo ce ne sono stati diversi.
2: Alla fine della guerra, al 15 de giugno 1945, a Spoler il rapporto finale dal Bureau Bernina davart la lavur da Plinio Sala alias Aqua.
9: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sich ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
10: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
2: In più a Svezia, in questo rapporto finale dal Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Aqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misanis Polirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca sun, scusala commercianti e producenti da vin.
10: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che anche è una ditta di vino, e i Triacca. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
2: Interessante fu in questo connesso saver che questi tre spion della Val Puschlef, Misani, Triacca e Zala, em savia un dall'altro. L'historiker Sascha Zala creia piuttosto da
10: Pensavo per esempio al Triacca che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bendrini aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
2: Di mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Clear, questi commercianti e producenti da vin vevano a dire per via del loro lavoro regolare mangi in Vuclinia, già c'è il possedevano lo, loro terrain e vignes. Ed durante la guerra potevano els traversare il confine regolarmente e ramassare uscè, senza tre suspect, loro informazioni per l'armada. In loro vignes lavoravano impiegos ed impiegades della Vuclinia. Abedi Sascha Zala so, c'è impostut els sarigen stosils informants dal non, ma els non erano l'unica fontema.
10: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche. E quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
2: Il non spion acqua ci discugiva tudast, probabilmente con un del spots in Vuclinia, o er discugia col sudos tudast della Wehrmacht. Tuat informazions ce lo trovò più tard pels rapports pel Büro Bernina. Naturel mainsch, ad una senza manzoner di nuander, ce legge tuat quistas informazions. Que, per proteggere saia quesias informants, scu er a se svessa.
10: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi, cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
2: Deren ils documents, il dossier acqua, tuat un trenter Luther, un batibuol. La Bedi Sascha Zala fat urden, elomi si sembel chronologicamente ils rapports, las chartas, els mandants del Büro Bernina, di mena dall'Erche e Pazeller, ed elo constatò una certa sistematica dals rapports.
10: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
2: Scoprüm descriva acqua d'una, c'è nuna sequente struppas, c'è sciatta in ua. Ziava segua si analisa. Per esempio il rapporto Undes, dal 26. Schneer 1944.
3: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli-Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
10: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
3: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli. Und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapports de spionage de vart la situazione in Vuclin per l'armada svizzera durant la seconda guerra mondiale scritz din spion civil. La historia di agent Aquali es Plinio Zala, ca Romana Costa e Ida Sils Fistiz, quattro ons ent Anton Vergaid, pica la raquintau la historia e la Marella dat RTR at Anna Serrar de Campel a contactau l'autore per udì in qual dettai che è un buvenius raquintaus. Volo savesc comprim co a nua calà insomma scuvert quei agent acqua.
2: Ma è te ad un po' contact con la biedi da Plinio Zala da d'acqua l'istorica Sasha Zala quei si vegli a me e noi venze pigli una volta un aperitivo a Berna ed è la mo questi storge c'è il egia c'è tu a quelle sciacle si sembra così tanta con ent questi documenti ed è c'è te che cosa incredibile sum steda subit befeu e flamma ed penso che cosa è un storge c'è scena dentro a me udia mia non per esempio da Puntregina, quel o di un quinto c'è sul pass d'Albanina e ho fatto un servizio militare là, un di quel forse ci ho lungo spiavlo giù, verso la Valtellina e non ho visto in guata per cielo qualcosa. C'è qua, normale liet è stata instrumentalizzata dal militare per fare questa azione di spionaggio che paraiva fitch speziale den chamio dia e du sei de come zu mere cercia
3: zurchete sur scott in chamborada ci ta surprise special meint
2: also i der gestür in a volta il coraggio de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagir per la Svizzera, per sia patra e fer co minutius recerchas che ci gira in Valtellina also in sé da ricerca vita per la patria che ha impressionato Fitch ed è il dettaglio, queste chart ce l'ho fatte su la Wehrmacht in una delle posizioni deren in Vuclinia c'è il partizans, famoso questa cura di informazioni. E allora era interessante la famiglia, ci aveva su da decenni, su di una c'è questa storia, hai nos non, quello fatto c'è un po' attività segreta, era un po' un eroico, ma non sapeva, era che è una leggenda, era che è una storia proprio ci era. E ora con queste sciacle, con questi da più scucciati documenti, avevano la prova, cosa era proprio vera, cosa una storia per me incredibile e che come ha fatto impressione.
3: Was ist normal, manche, wenn die Andretti la Marelle, wenn ihr noch ein Rapport zur Spionage subit des Drütz, präzise, ob es in uns chat da ora ci sia capita, forse ora de motivs des Jurez, nos agent Aqua Plinio Zala a copcia e appunto documenta quella, c'è dis qua es ora del, perché al fat quella?
2: Non è podia discorre con el, becul la biedi e la biedi o semplicemente di Sasha Zala di cercare che era una persona fitch precisa. Insomma, lui era con una cura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevus, ce l'ho, lasciò quel documento, entin si accesa, Sasha Zala.

0: alla dis che nu era furb da la scherlo also so che ci fis nie controlle fis che costo en cer prevlus ma che è naturalmente un documento fitch importante sorda questa situazione al confine la vita al confine quella volta durante la seconda guerra mondiale er col fuggitivs cinivan also che cosa scun spievel e oz in naturalmente fitch importante della storia da acqua hai un po' criminale per l'ustrelo la scienza accesa ma per noi naturalmente un documento prezioso.
1: Asa nando di in istorgia incredibile, c'è non è però mo raccontà a fin vide questa istorgia?
0: Osa questa istorgia da Plinio Tala, quella è scrai raccontè da fin, ma c'è c'è des interessanti da erano erangiotter spurs da vignes in Val Puschlef, ci deren er involvos, deren emer fat questa attività da spionaggi, abiedi Pietro Misani o dic questo era un Paolo de Vignes, o erdit, c'è sia non e già fatto che cosa. Là, non ho in giunto documenti, era la famiglia Triaca, e nava in Val Puschlef, era in Mesolcina, là è snia da fatta, sluppetò una persona, o c'è già, che deve una raid da persone, da spionaggi, c'è il servizio militare, o proprio trovò per savare c'è ci dire all'altra parte del confine no? E che cosa fosse stura in c'è fici interessante per scoltare più precisi c'è ci e stolo durante la seconda guerra mondiale scuccia la situazione era in quel caso.
1: Appunto, per noi non si acquistò fici eccitante questa storia alla fin finale è un lavoro enorme privilegio, perché è prima zahle e forse altre persone identi questo rischio?
0: Also, preciso non posso dire, ma c'è ci deve un fatto, è el e che cosa scrive l'er in quelle chartes, el non aveva da fare servizio militare regolare, also, altri avevano da stare l'ora per mezzo anno un anno da vent da cesa, le donne avevano da fare tutto il lavoro cesa, stava tutto salda e usce e prima zahle poteva restare in Val Puschlef, poteva continuare a lavorare e fare il vino e l'acqua vita tutto, e da spera poteva fare questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto che con questo soldo, also Alice nie paio, scusa il vestfat, servizio militare, regolare, e un giorno non aveva un'idea, c'è in sé ho fatto quel suo sotto, ma lui poteva restare a cesa che cosa era un vantaggio.
2: Agent acqua in una storia impressionante, ma probabilmente è il Bustaus in caso unico che se ve spia la spionaggia, la ricerca prender sia continuazione. Vos ve su deu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent acqua, che nos ven preu ordies archiv, schau reviver an qualom pitart, per eunde pli scuviertas historias, che nos den un po' de pli spazi che via radio in forma da Marellas am Fleiss, si nossa paina web, mei un po' et fufernia, per te clar, e via nostra applicazione Play RTR.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Il di der RTL.
1: Ja, mes jamna sera, che uvegn la servesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E de quels di scauls dati novas della politica grigiuna. El Cusegron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonda a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de Vos Tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El Cusegron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament Grigiun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politic, Josefino Zell Tessin. Al president de la regenza tessinese, Claudio Zali, ha annunziau sua demissiun. Al politiker de la partida Lega sarà til la fin de settembre de seu offizisch comunista de construcziun ed ambient. Seu successur diventa Piero Marchesi della Partida Popolare. Gli uffici de manale regenza sopren la socialdemocrata Marina Carobbio. Als de vos diser al squetsch sin Claudio Zali carschius. Ad el veniran facciau in trais cas in sa deportage biau. Dentrauter interquera la procura pubblica tessinese in cas pusaivel d'abus d'uffici. In svelup positiv dati dudi dine partels fiuxe la Spagna. Circa 50.000 persunas pompus pai turna in lo casas e la region della capitale Madrid ed en Avila. Autre la provinza de Castellón leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciad turna. E la region turistica Antuan Bordo en Francia e la situazione al moment stabile. Denton al fiu gronze gli un boso de controlla din ils pompiers. Pli che 2.000 persunas an stui banduna lor casas. De quelles aschien 60.000 turna questa sera. Ne vende jevia pudess la situazion sa calma. Tenor al sorvetsch de meteo franzos, duai luda urezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quai a tot perots, io gli vise vinuon in a biala sera cun nies program.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemente.

io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Che canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

0: Sono Alexi
1: e Marcus
0: e Vustadlais RTR.